0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore, lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Domenica Surace e volevo presentarvi il mio nuovo singolo dal titolo Nonna, del quale troverete sia la versione dialetto che quella in italiano, un racconto semplice che non conosce tempo. Vi auguro un buon ascolto e un abbraccio a tutti voi.

dicevo piano. Ma tornando a casa ti rimaneva solo l'odore del fumo del fuoco che dovevo aggiustare.

Ok. So mille le volte che hai detto vediamoci dai. Soltanto per prendere tempo e mi chiedo il perché. Ma poi prender tempo da cosa? E penso se mai che fosse soltanto paura di vivere me.

Ciao, sono Gio Sole. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao, ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo, The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava, nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini, nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings, nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco, nel 1965, e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Notizie su misura.
7: AI per eliminare

0: notizie.
1: Come dire addio al clickbait, agli allarmismi e leggere solo quello che vi interessa davvero in 5 minuti.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è così. Aprire i siti di notizie o i social la mattina è diventato un bombardamento da mal di testa.
1: Una sofferenza unica. Titoli catastrofici strillati a palla, articoli a chiappa click raddoppiati e notizie a spazzatura che non vi servono a niente.
0: Ti ritrovi a scorrere lo schermo per tre quarti d'ora, finendo la pausa caffè sopraffatto dal sovraccarico informativo e senza aver imparato nulla di utile.
1: E la sensazione è quella di aver buttato via tempo prezioso a leggere 20 volte la stessa notizia e riscritta in 10 modi diversi.
0: Ma prima di cancellare tutte le app di informazioni e rassegnarvi all'ignoranza totale,
1: l'intelligenza artificiale diventa il vostro filtro editoriale personale.
0: Il primo superpotere per bonificare i feed si ottiene con Readwise Reader AI o Artifact.
1: Leggono gli articoli lunghi prima di voi, eliminano il sensazionalismo e vi sfornano i punti chiavi essenziali.
0: Ma soprattutto identificano e nascondono in automatico tutti i titoli furbi da clickbait e i duplicati ripubblicati da 1000 testate diverse.
1: Saprete subito di cosa parla l'articolo reale senza dover aprire 10 pagine piene di pubblicità invasive.
0: E per allenare l'algoritmo e mostrarvi solo argomenti autorevoli e di vero interesse?
1: Sfoderiamo l'intelligenza di Feedly Leo.
0: Pensate che è un assistente AI che impara dalle nostre letture quotidiane e prioritizza le notizie in base ai vostri parametri.
1: Silenzia i trend irrilevanti e vi segnala solo le analisi approfondite scritte dalle fonti più accreditate della rete.
0: Ma se voleste un resoconto perfetto direttamente al mattino, senza neanche dover cercare,
1: usate InnoReader AI.
0: È pazzesco perché crea newsletter e digest personalizzati sulle vostre nicchie preferite, riassumendo i fatti del giorno in un comodo bollettino sintetico, pronto da leggere in pochissimi minuti.
1: Risultato? Informazione pulita, rapida, di altissima qualità e zero tempo sprecato.
0: E allora ricapitoliamo.
1: Readwise Reader AI, per disinnescare il clickbait e sintetizzare gli articoli. Feedly Leo, per filtrare i contenuti di qualità. E InnoReader AI, per i vostri digest quotidiani.
0: Usare l'intelligenza artificiale per informarvi. Vi restituisce il controllo del vostro tempo e soprattutto protegge la mente dallo stress da informazione.
1: Perché essere informati bene è un diritto, ma non deve diventare un lavoro a tempo pieno.
0: E allora l'informazione ora è davvero semplice. Scaricate le app, impostate i filtri, leggete lo stretto necessario e insomma buona informazione a tutti. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

Una sola parola, scritta al momento sbagliato, può cambiare il corso di una storia intera. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è compromettente. Compromettente è un aggettivo che raramente si usa a cuor leggero. Descrive qualcosa che una volta scoperto mette in difficoltà chi lo ha detto, scritto o fatto. Può essere una lettera dimenticata in un cassetto, una fotografia conservata per sbaglio, una frase pronunciata senza pensare a chi avrebbe potuto ascoltarla. Non riguarda sempre colpe gravi, a volte basta un'incoerenza, un dettaglio che contraddice la versione ufficiale dei fatti per rendere compromettente anche la cosa più piccola. C'è qualcosa di affascinante dal punto di vista narrativo in questa parola. Ogni storia che si rispetti nasconde almeno un elemento compromettente, destinato prima o poi a venire a galla. È il meccanismo su cui si reggono intrecci, segreti di famiglia, trame intere, non ciò che accade, ma ciò che qualcuno ha cercato di non far sapere. Chi nasconde qualcosa di compromettente vive spesso in uno stato di allerta costante, calcolando ogni parola, ogni gesto, per non lasciare tracce che possano tradirlo. Eppure, quasi sempre, è proprio lo sforzo di nascondere a generare il sospetto. La reticenza in certe situazioni diventa più compromettente delle verità stesse. C'è anche un paradosso in tutto questo. Ciò che oggi sembra inconfessabile, con il tempo può perdere forza, diventare un aneddoto, persino un motivo di ironia su se stessi. Forse per questo le storie migliori, quelle che restano, sono proprio quelle costruite attorno a un segreto che prima o poi doveva emergere. A chi custodisce un segreto pesante, prima o poi, in un modo o nell'altro, trova sempre la sua uscita. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Pronto, mi perdoni, scusi. I ceci secchi per la caldaia, i sacchi da 25.
1: Scusi, non so di cosa parla.
2: No, chi li ha ordinati, i sacchetti, quelli da mettere nella caldaia?
1: Non ho però la più pallida idea.
2: Ma lei ha la caldaia ceci?
1: No.
2: E chi ce l'ha, scusi?
1: E che ne so io.
2: Cioè, lei ce l'ha a gas, normale?
1: Sì.
2: E che ci facciamo noi con questi adesso?
1: Non lo so io, chi gli ha dato, chi gli ha ordinati.
2: Non è che li ha presi da sgranocchiare, no?
1: Ma no, va da... Buonasera.

0: il resto è soltanto, soltanto un lavoro.
1: Adesso voi direte, la caldaia a ceci secchi, c'è pure la caldaia nocciolino si chiama, no? Quella che va con semi, credo, di mais, adesso non ricordo che tipologia di seme vada in combustione, poi può andare col pellet, può andare con la legna, insomma noi abbiamo la caldaia a ceci secchi, quindi sacchi da 10 kg o sacchi da 25 kg, ovviamente sempre in offerta tra gli scaffali di Supermarket Shop, perché incomincia, sicuramente tra poco comincerà a fare freschino, ci siamo portati avanti. Poi non dite, ah, ho preso i ceci secchi, li ho pagati un sacco di soldi. Se me li venite a comprare a gennaio, per forza di cose, tutto ciò che fa riscaldamento costa di più. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show. Sempre con voi Daniele Dalmuto, trincerato ovviamente qui nel suo studio. Dall'alto vedo che già state entrando dentro il market. Non sgomitate perché ce n'è per tutti.

0: E parliamo anche di misteri in giro per il mondo, questa volta siamo in Canada. Mistero dell'isola che appare e scompare nel nulla, è un isolotto che appare e scompare muovendosi quasi come fosse vivo. Non si tratta di intelligenza artificiale, andate su YouTube, troverete anche un video, è un fenomeno misterioso e affascinante che arriva dal lago Williston, un bacino artificiale di circa 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. Qui è stata avvistata l'isola galleggiante caratterizzata da alberi, piante apparentemente in ottima salute, che si sposta continuamente all'interno del bacino, scomparendo e riapparendo in vari punti come una vera e propria arca della biodiversità. I primi avvistamenti risalgono all'inizio di agosto del 2026 da parte di alcuni appassionati di navigazione che hanno subito condiviso le immagini sui social network. Tra questi un residente della zona di nome Rocky Avery, che dopo aver avvistato da un diportista ha deciso di contattare la società, l'azienda canadese responsabile della gestione del lago e della dica Vank Bennett.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, mi perdoni, scusi se la disturbo. No, volevo così chiederle semplicemente, secondo lei che cosa potrebbe essere?
1: Ma di cosa sta parlando?
0: Dell'isola che appare e scompare in Canada.
1: Beh, quasi sono cose che non mi riguardano.

Ed anche oggi andiamo con la nostra rubrica dedicata alle domande improbabili all'intelligenza artificiale, che quest'oggi parliamo di scarpe da corsa, scarpe da running. Ho acquistato un paio di scarpe da corsa con la suola in marmo di Carrara, ma quando sono andato a correre si sono subito rotte. Com'è possibile? Ovviamente la risposta è presto data, il mistero è presto svelato. Il marmo di Carrara è magnifico per le sculture rinascimentali o per i piani di cucina di lusso, ma ha un piccolo difetto strutturale: quando lo si usa per le scarpe da corsa è durissimo ma estremamente fragile e rigido. Una scarpa da corsa ha bisogno di flettersi ad ogni passo per assecondare il movimento naturale del piede, l'articolazione metatarso-falangea. Il marmo, pur essendo una pietra pregiata, ha un modulo di elasticità pari a zero. In questo contesto, alla prima spinta in avanti, invece di piegarsi, la suola si è semplicemente fratturata sotto il carico del tuo peso. Immagina l'impatto del piede sul suolo moltiplicato per la corsa: ogni falcata

0: Poi se forse deve aver sbagliato il numero.
1: Le scarpette da corsa, numero 49, con la suola di marmo di Carrara, erano le sue, va a correre?
0: Sì, delle volte vado anche col marmo di Verona.
1: Sì, no, però queste chi le ha prese? Cioè, le venite a ritirare voi o le spediamo?
0: Ma guardi, lei che indirizzo c'ha esattamente?
1: Allora, un secondo, ho via Santo Stefano.
0: Numero?
1: No, non ce l'ho segnato qui perché è nell'altra bolla, però vabbè, dopo glielo posso magari comunicare più tardi se la richiamo.
0: Vedo dove chiama, scusa, perché non ho
1: capito. Supermarket, via Savenella.
0: Savenella, guardi, qui non c'è nessuno che ha ordinato delle scarpe.
1: E chi le ha usate queste? Cioè, chi è che va a correre con questo tipo di scarpa qui?
0: Nessuno.
1: Ho capito. No, perché poi di marmo con l'impatto si possono anche rompere, credo. O sono da soprammobile?
0: Ah, non lo so, forse saranno di marmo di Verona quelle che dice lei.

L'almanacco del giorno dopo, oggi ricordiamo San Lorenzo Giustiniani, il patrizio con il vizio del risparmio estremo. San Lorenzo Giustiniani visse a Venezia nel 400, era di nobilissima famiglia, ricco sfondato, un patrizio che avrebbe potuto vivere tra banchetti, velluti e gondole dorate. E invece ha deciso di diventare il re degli spilorci per beneficenza. Lorenzo indossava una tonaca così logora e rattoppata che i mendicanti, per pietà, cercavano di dargli l'elemosina credendolo un poveraccio peggio di loro. Quando sua madre, preoccupata per il decoro della famiglia, gli mandava dei vestiti nuovi o un cesto di prelibatezze, lui li regalava immediatamente ai primi poveri che incontrava. In casa sua non c'era traccia di lusso, mangiava cibo freddo e avanzato, dormiva su un giaciglio di paglia. I veneziani, che di mercanti se ne intendevano, lo guardavano strabiliati, uno così ricco che sceglieva di vivere come un barbone per amore del prossimo. Un vero e proprio minimalista antilitteram, ma con il cuore grande così.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, mi perdoni. Quindi cosa aggiungiamo?
0: Non ho capito, scusi, Con chi stai parlando?
1: Salve, no, parlavamo prima, sentito, San Lorenzo Giustiniani. Quindi lei cosa aggiunge?
0: Guardi che io sono ribelli.
1: Sì. Quindi cosa aggiunge alla storia del santo?
0: Il santo?
1: Il santo.
0: Quello... gli faccio una preghiera.
1: E la canzone di oggi che abbiamo scelto del grande Zucchero Fornaciari, Baila Sexy Thing 2001, tratta dall'album Shake, il brano energico e trascinante per eccellenza di Zucchero, con il suo ritmo incalzante, le influenze funk latine e un ritornello che mescola italiano e inglese. Baila, baila morena è diventato un tormentone estivo e un inno al ballo e alla leggerezza, capace di far scatenare ogni tipo di pubblico dal vivo.

0: Sì, pronto, mi perdoni, quindi anche lei baila come la canzone?
1: Che ha detto?
0: No, dicevo, anche lei baila come il brano che abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando ancora adesso?
1: No, no.
0: Non baila?
1: No, no.
0: E chi baila?

sarà il Supermarket Show. Alla prossima corsia.

0: E questo è il Supermarket Show, ed anche oggi andiamo a presentarvi l'artista che ci è venuto a trovare all'interno del nostro supermercato virtuale. Con noi, con il suo singolo Controcorrente, vi presento Moll. Benvenuto a Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao amici di Supermarket, ciao.
0: Un saluto a te. Allora, prima di parlare del tuo singolo, dacci una breve descrizione artistica di te. Come ti sei avvicinato alla musica?
1: Allora, l'avvicinamento è stato un po' un sogno nel cassetto che mi portavo da tantissimi anni, no? Poi ho deciso di aprire quel cassetto, ho detto beh, proviamo a scoprire che cosa ancora ho da dare alla musica. Io a 20 anni strimpellavo qua e là, no? Facevo le classiche serate con gli amici, console e così via. Poi ho deciso di rapportarmi alla produzione, no? E ho incominciato con i primi programmi a fare qualcosa, e poi l'ho abbandonato lì, ma non è mai morta lì in realtà. L'ho tirato fuori dal cassetto a quest'età e ho detto ah, voglio far comunicare qualcosa di me al mondo, qualcosa che sia un po' diverso dal normale, ecco, mettiamo così.
0: Ed è il momento ora di descrivere Controcorrente, un vero e proprio manifesto sull'importanza di non seguire la massa e rivendicare la propria identità. In un mercato musicale spesso omologato, quanto è stato difficile per te rimanere fedele a questo concetto di libertà senza filtri, e qual è il momento preciso in cui hai capito che dovevi trasformare questo pensiero in musica?
1: Sì, nasce proprio da quello che vedo specialmente anche sui social, no? Si tende a seguire qualcuno, qualcosa, e a imitarlo, no? Emularlo, però non si è mai sempre un po' originali, si fanno tante copie di tanti artisti ormai conosciuti e famosi, si tenta di emergere con qualcosa che già esiste e suona un po', come dire, vecchio, quindi già sentito, e non parte mai qualcosa di nuovo. Effettivamente Controcorrente mi dà la possibilità, è uno slogan per dire a tutti, specialmente ai ragazzi di oggi, di non seguire le tendenze in particolare, quindi cercare di fare un qualcosa di nuovo, costruire qualcosa che effettivamente si possa riconoscere, anche andando contro quelle che sono le tendenze musicali attuali.
0: Nel pezzo l'elettronica contemporanea si fonde con l'afro house, creando un sound fatto di bassi profondi, vocal magnetici e una forte energia da club. È stato un esperimento solo per questo singolo oppure è una caratteristica della tua musica?
1: No, è un esperimento per questo singolo. Infatti Moll è praticamente un po' mantenere la propria identità, ma diciamo così, rapportandola su diversi tipi di generi musicali, quindi che può essere in questo caso l'afro house, o come nella prossima uscita sarà una pop elettronica, il 9 ottobre infatti ci sarà il nuovo singolo e sarà completamente diverso dall'afro house. Poi magari un giorno uscirò con una bella techno.
0: Beh, chissà, noi saremo comunque pronti ad ospitarti all'interno del nostro market. Prima di ascoltare il tuo singolo Controcorrente, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Allora, diciamo che io sono su qualsiasi piattaforma social, quindi TikTok, Instagram, Facebook, ovviamente Spotify, More Music Sound è da cercare su tutte le piattaforme, e ovviamente io spero di vedervi in tanti, anche perché ho da raccontare ancora tantissimo.
0: Perfetto, ora a questo punto siamo giunti al termine di questa nostra veloce intervista. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e ci ascoltiamo. Controcorrente, grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie a tutti quanti gli amici di Supermarket. Ciao.

E questo è il Supermarket Show, sempre con voi, Daniele Dalmuto al microfono, nella quarta parte del nostro programma. Riusciremo a consegnare delle talee di fico d'India? Restate sintonizzati.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: Pronto, scusi.
0: Sì.
1: Pronto, salve, mi perdoni. La prossima settimana le piante, quelle di fico d'India. A che ora possono passare a metterle giù?
0: Chi è lei?
1: Il vivaio per venire a mettere giù, perché avevano ordinato 40 talee di fico d'India.
0: No, guardi, sta sbagliando, non siamo noi.
1: Su via 64?
0: Sì. Come?
1: Ah, 64, dopo io ho già pagato tutto, sono solo da mettere giù. Ma quanto spazio avete delle talee di fico d'India?
0: Ma noi non si vuole niente, perché noi non si è ordinato niente. Siamo tanti. Bisogna mi dica il nome.
1: Ma chi le ha presi i fichi d'India?
0: Che ne so, siamo 5-6 famiglie.
1: Ma non è che avete fatto da mettere lungo la strada?
0: Io no, assolutamente, noi no.
1: Sono 50 talee quasi, una cinquantina, 48, adesso non mi ricordo.
0: Un attimo,
1: sì.
0: Certo, sai che qualcuno deve... ha ordinato le piante di fico d'India? Senta, bisogna la trovi il nominativo, noi non siamo.
1: L'ha prese questo signor Giotto?
0: Giotto?
1: Ha detto Giotto lei prima,
0: sì,
1: l'ha preso Giotto?
0: No, Giotto è mio marito, non dice.
1: Ah, ok.
0: Siamo due vecchietti.
1: C'ha lo stesso nome del pittore, chi era,
0: sì,
1: Giotto?
0: Sì.
1: Un nome molto bel nome, complimenti, mi piace. Bello. No, comunque, no, ste piante, male che vada, noi le possiamo lasciare lì fuori, tanto non sono da pagare.
0: Non me le lascia a me, perché io non ne voglio sapere, quindi.
1: No, ma comunque non pungono, perché sono talee, sono state tolte.
0: Sono buttate via e non si deve venga a mettere qui. Noi.
1: E dove le buttiamo? Noi non le possiamo tenere.
0: Un nominativo che le ha ordinate ce l'ha?
1: No, abbiamo solo lo scarico, io sono il corriere del vivaio, non so, devo sentire lunedì poi con il vivaista eventualmente.
0: Certo.
1: L'avete ordinato voi direttamente al vivaio?
0: No, non ci ho ordinato niente noi.
1: Ah, voi non l'avete preso e non si sa chi l'ha ordinato?
0: No, siamo 5-6 famiglie di qui, nella frazioncina qui,
1: sì.
0: Di ma noi assolutamente, sì. Siamo due vecchietti in un quartierino, figuriamoci se si mette.
1: Ah, ma mi scusi, siccome io non sono della zona, ma lì è campagna,
0: sì,
1: o è
0: campagna,
1: città?
0: Sì.
1: Quindi ci sta probabilmente.
0: Sì, qualcuno l'ha ordinato, senz'altro, però bisogna la trovi nominativo, perché
1: no, anche perché siamo ormai un po' fuori, come si dice, siamo proprio al limite per poterle piantumare, perché dopo se andiamo oltre inizia a piovere e marciscono.
0: Non, io guardi, proprio è una cosa al di là di tutto, io non sopporto la roba che buca. Va. A me
1: ascolti, io la saluto una cosa, ma suo marito dipinge, no?
0: No, mio marito non dipinge.
1: Ah no, ho detto a volte col nome Giotto.
0: Mio marito fa il vecchietto.
1: Va bene, allora la saluto, grazie.
0: Prego.

e il signor Giotto non ha voluto le talee. Ricordate i mitici pastelli Giotto? Io quando andavo alle medie c'erano quelli color legno, che erano i più naturali, ricordo, e quelli colorati invece. Comunque vabbè, li utilizziamo per disegnare, via.

0: Un caloroso saluto a tutti voi che siete sintonizzati, ben ritrovati da Mauro Malaguti. È il tempo di fare sul serio con il ritmo della musica del nostro paese. Siamo pronti a svelarvi tutte le novità della classifica più amata. Tenetevi forte perché oggi le sorprese e i ribaltoni non mancheranno affatto. Passo subito la parola a Maria.
1: Ciao a tutti anche da parte mia, ben ritrovati con It Italia da Maria Sciarra. Sono felicissima di essere in vostra compagnia per questa ora di grande musica italiana. 20 canzoni, tantissima energia e tante new entry pronte a farsi largo. Non perdiamo altro tempo ed iniziamo subito a scalare la chart.
0: Partiamo proprio dal fondo della nostra top 20. Alla posizione numero 20 troviamo una canzone che decide di non muoversi, stabile, impassibile, come 7 giorni fa. È la classe e l'eleganza vocale di Manica Yan con il suo brano intitolato Detto tra noi. Ascoltiamola insieme.

0: posizione numero 19 abbiamo il grandissimo piacere di dare il benvenuto ad una splendida nuova entrata. Fa il suo debutto assoluto nella nostra classifica ufficiale con tutto il suo stile inconfondibile. Accogliamo Sfera Ebbasta con Lontano. Buon ascolto a tutti.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Alla posizione numero 18 troviamo una collaborazione potente che però questa settimana accusa un piccolo calo. Scivolano indietro di 3 gradini rispetto al 15° posto della scorsa settimana Geolier assieme ad Achille Lauro con Per noi. Alziamo il volume.

Continuiamo a salire e ci fermiamo alla posizione numero 17. Un piccolo passo indietro per tre caselle per lei, che la scorsa settimana occupava la 14ª posizione. Il suo stile ironico e pungente non si smentisce mai. C'è dito nella piaga con Miss Italia. Sentiamola!

0: Christmas.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato.

0: ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: E siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
6: Alla numero 16 continua la discesa per una delle grandi voci della nostra musica italiana. Perde ben 5 posti questa settimana, abbandonando l'undicesima piazza. Ecco la grinta inconfondibile di Noemi con il singolo Tu cosa fai questa sera? Buon ascolto.
7: Stare

mai più. Posizione numero 15 per un'altra delle regine indiscusse delle classifiche. Questa settimana però arriva ad una frenata importante. Meno 8 posizioni rispetto al settimo posto di 7 giorni fa. Ecco a voi, Anna, con il tormentone White Girl Was.

scaliamo la nostra classifica e arriviamo alla posizione 14, dove registriamo uno scivolone davvero notevole. Ben 8 gradini rispetto alla sesta posizione di 7 giorni fa per Samurai J, con il ritmo incalzante di Flamenco Paranoia.

0: Che bella sorpresa alla posizione numero 13. Un debutto speciale che unisce due mondi musicali e due città straordinarie. Entrano dritti in classifica Alfa insieme a Gigi D'Alessio con il brano Genova e Napoli. Ascoltiamoli insieme.
1: Una

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
7: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
8: E arriviamo alla posizione 12. Anche qui il segno meno si fa sentire. Lasciano la top 10 perdendo 4 posizioni dall'ottava piazza un collettivo davvero esplosivo formato da Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors con Partenope.

0: Posizione numero 11, alle porte della nostra top 10. Balzo in avanti di 2 gradini rispetto alla 13ª posizione della scorsa settimana. Un'intesa perfetta e ricca di talento. Sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.
1: Ma quanto è

0: vita.
1: Ed eccoci esattamente a metà del nostro viaggio, alla posizione numero 10. Qui regna l'equilibrio assoluto. Nessuna variazione, posizione confermata rispetto a 7 giorni fa. Troviamo l'energia travolgente di Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga.
2: Ma

0: Alla posizione numero 9 troviamo una delle risalite più entusiasmanti di questa settimana. Vola in alto, recuperando ben 8 posizioni dalla 17ª piazza. L'inconfondibile grinta rock del nostro Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Alziamo il volume della radio.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
7: Torniamo insieme con la quarta parte di It Italia.
8: Saliamo ancora ed entriamo decisamente nella parte calda della nostra chart. Alla posizione numero 8 troviamo un bel passo in avanti. Guadagnano una posizione rispetto al nono posto della settimana scorsa, un brano che conquista Julie e Bresh con Serenamente.
9: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Posizione numero 7, continua la marcia trionfale. 5 posizioni guadagnate rispetto alla 12ª posizione di 7 giorni fa per una collaborazione tutta al femminile. Davvero potente e raffinata. Sono Annalisa e Madama con Amica.

siamo arrivati alla posizione 6 ad un soffio dai magnifici 5. Qui purtroppo si perde quota, 3 posizioni in meno rispetto al podio di 7 giorni fa. C'è la scrittura tagliente di Ernia con il suo pezzo Dedica. Ascoltiamolo. Che nome dai d'un

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Alla posizione numero 5 troviamo il ribaltone più clamoroso della settimana. Dopo aver dominato dalla vetta più alta, perde ben 4 posizioni e scende al 5° posto Tommaso Paradiso con la sua travolgente Agitare Coca-Cola.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
6: Alla posizione numero 4, proprio ai piedi del podio, scende di due gradini, lasciando la seconda piazza della scorsa settimana, ma restando tra i brani più forti del momento, Saif con Parlar d'amore. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Signori e signori, siamo sul podio. Alla posizione numero 3 per il vero e proprio record di scalata di oggi, vola su di ben 15 posizioni rispetto alla 18ª piazza. La classe intramontabile di Cesare Cremonini con Paparazzi. Meravigliosa.

0: controlli più.
1: E siamo arrivati alla posizione numero 2, medaglia d'argento. Una scalata eccezionale. Guadagnano 3 gradini rispetto alla quinta piazza e arrivano a un soffio dalla vetta due pesi massimi della scena urban italiana, Marrakech e Guè con Casini.

0: vita.
1: Ed eccoci al momento più atteso, la posizione numero 1, la vetta assoluta di Italia. Salgono sul gradino più alto, guadagnando 3 posizioni dal quarto posto della scorsa settimana. Una collaborazione formidabile che conquista l'Italia. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa so?

0: anche per questo appuntamento con la IT Italia siamo arrivati al capolinea. Abbiamo scoperto insieme tutti i movimenti, le grandi salite e la vetta della settimana. Io sono Mauro Malaguti, vi ringrazio come sempre per l'ascolto e lascio l'ultimo saluto a Maria.
1: Grazie di cuore per essere stati con noi e aver condiviso tutte le emozioni di questa incredibile classifica. Un abbraccio grande a tutti voi. Continuate a seguire la buona musica e noi ci risentiamo prestissimo per una nuova entusiasmante puntata di IT Italia. Ciao a tutti!

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Il primo brano che vi faccio ascoltare oggi è Lurido degli Ultima Spiaggia.

0: quarto brano che vi faccio ascoltare è Parla di lei di Eco.
1: Vero e falso si incontrano nel

0: Alla 14ª posizione della playlist di oggi di Homemade troviamo
1: Meditazione Rock di Adriano Formoso.

sono le cose di cui vorresti liberarti? Cosa potrebbe dare senso alla tua vita? Ti è più semplice restare nel dolore?

rischio di restare una creatura anonima ricoperta di tatuaggi per annegare la paura di te stesso.

as they be.

0: Il viaggio è la cosa principale.
1: E passiamo alla 15ª posizione di oggi. Ascolteremo Paolo di Alessandro Rosato.

E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano. Sarò da te in un'ora di Ida Maria. Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Si sveglia con un pianto, sono già le 7. Si scrolla un po' di dosso la malinconia e cerca dentro il letto le sue sigarette. Allaccia poi le scarpe per andare via. Isola guarda l'orologio, è tempo di svegliarsi.

bianca, penso alla sua mamma e dentro sta morendo. Non so che fare, se partire o restare in città. Ma un po' distratta al cellulare, ora sta ridendo, perché lo sa che prima o poi tutto ritornerà.

amici ascoltatori e ben ritrovati al programma che vi sveglia meglio del caffè ma senza colonna sonora. Benvenuti nell'era dello streaming digitale universale. Ci hanno promesso la libertà assoluta. 30 milioni di brani musicali a portata di click. L'intera storia della musica mondiale nel palmo della nostra mano. E noi come abbiamo risposto a questo miracolo della tecnologia moderna? Creando un archivio infinito di spazzatura sonora che non riascolteremo mai più nei prossimi 400 anni della nostra vita. La dinamica si ripete ogni singolo giorno. State ascoltando una playlist generata casualmente dall'algoritmo mentre siete sul treno o sul divano. Improvvisamente parte una canzone carina. Non un capolavoro assoluto, attenzione, ma un pezzettino orecchiabile con un bel giro di basso, per esempio. E cosa fa la nostra mente ansiosa? Clicca sull'icona del cuore o sulla scritta aggiungi ai brani preferiti. Un gesto di un microsecondo, ma in quel momento vi sentite un po' collezionisti d'arte, un po' critici musicali raffinati, no? Vi dite tra voi e voi, bella questa, stasera quando torno a casa me la riascolto con calma e mi scarico anche tutto l'album. La verità nuda e cruda? Quella canzone è appena entrata nel buco nero della vostra libreria digitale. Quella piccola e tenera canzoncina verrà sepolta sotto altri 600 brani salvati d'impulso durante i 3 anni successivi. La vostra sezione brani preferiti ha superato quota 4.000 tracce ed è diventata un cimitero di meteore musicali, brani indie pop norvegesi e canzoni di Sanremo del 2012 salvate durante una notte di insonnia, per esempio. Ma la cosa più bella è che quando salite in macchina e dovete scegliere la musica per il viaggio, non andate mai a ripescare i brani salvati, ma va là, rimescolate per la millesima volta la solita playlist da 20 canzoni che conoscete a memoria dal liceo. Perché accumulare cultura digitale ci piace veramente tantissimo, ma fruirla davvero richiede uno sforzo che la nostra pigrizia quotidiana non è disposta a concedere. E tra poco sentirete la mia di colonna sonora, amici. Un saluto a tutti da

Ben ritrovati cari ascoltatori in questa nostra e vostra grande radio che è Antenna Web e nello specifico in questo programma di musica italiana. Nella scaletta odierna molte canzoni di ieri e pure di qualche giorno prima. Trattenendo il fiato passo a presentare i primi quattro brani. Zucchero con Donne, Caterina Caselli, La Casa degli Angeli, Rino Gaetano, Sei Ottavi, Giorgia e C'è ancora mare. Riprendo il fiato solo per dirvi buon ascolto.

0: Quasi quasi mi metto a cantare. Non vi allarmate, state tranquilli, è solo il titolo della prossima canzone di Fabio Concato. Segue Dente con Trasparente, Noemi, Domani è un altro giorno, Ligabue, Piccola stella senza cielo.
1: Non dovrei stare solo quando mi sento giù, faccio sempre bilanci tra me, che non ti direi mai. E mi vengono in mente soltanto cose tristi,

sono solo due case più in giù, io li vado a cercare. Manca sempre la luce su quel viottolo, c'è qualcuno, li sento suonare.

Fatemi riprendere la scaletta, altrimenti a memoria non ricordo nulla. Eccola qua, Michele Bravi, il diario degli errori. Tiziano Ferro, rosso relativo. Luca Madonia, l'ultima persona al mondo. Francesco De Gregori, falso movimento.

0: in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.
1: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

0: Ancora una manciata di minuti per ascoltare le ultime tre belle canzoni. Bungaro, Io non ho paura. Franco Battiato, la canzone dei vecchi amanti. Termina il professore Roberto Vecchioni, gli anni.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

cos'è rimasto delle gioie e dei miei improbabili dolori, cos'è servito il tempo dei miei straordinari batticuori. Avessi inventato qualcosa, si fa per dire, una pietanza, fossi stato un genio o almeno un terzino dell'Atalanta. Mia madre mi diceva sempre smettila di bere, e non sapeva ancora che dovevo ancora cominciare.

Amar Gordon, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Allora, oggi continuiamo con il nostro racconto degli argomenti che mi richiedete e io, insomma, capisco bene questa cosa. Volete sapere le carriere dei grandi giocatori e dei grandi allenatori che abbiamo visto nel nostro campionato di Serie A, e quindi è una cosa che faccio volentieri, anche perché insomma ripasso anch'io, anche se ho un'ottima memoria e cerco di tenere tutto in testa. Tutto non si può sapere e tutto non si può ricordare. Chi vi dice il contrario mente sicuramente. Allora, oggi iniziamo dalla E. Andiamo un po' così in ordine sparso, eh? L'altra settimana ci siamo occupati di un'altra lettera. E iniziamo da un brasiliano, un grande brasiliano, Edinho Nazareth, figlio Edino. Veste la maglia dell'Udinese un anno prima di Zico, nel 1982-1983. Nella nazionale brasiliana è il difensore centrale che fa da riserva a Luizinho e a Oscar. Ha alle spalle 9 campionati con la maglia della Fluminense. È un libero moderno, uno straordinario talento naturale. Al primo anno di Serie A segna 7 reti, gran parte su calcio piazzato, che è la sua specialità. Con l'amico Zico dà vita ad un Udinese carioca. Oltre ai 2 campionati, anzi, scusate, è un refuso del libro. Oltre ai 2 campioni ci sono giocatori dai piedi buoni come Causio.

Mauro Virdis e Gregari di Lusso, come Miano e Marchetti. Un altro grande brasiliano che ha fatto disperare, ma anche gioire, i tifosi della Fiorentina, Edmundo Alves da Sousa Neto. Lo chiamano O Animal, soprannome eloquente per un carattere ribelle. In carriera ne combina di tutti i colori, risse in campo e fuori, aggressioni ad arbitri e avversari, arresti, condanne, tra cui una per omicidio colposo, guai giudiziari a non finire e nervi a fior di pelle, fughe improvvise, perfette per inimicarsi tutti i compagni di squadra e i tifosi. Non ha avuto una vita facile. Nasce nel quartiere Fonseca a Niterói, a due passi dalle favelas di Rio de Janeiro. Cresce facendo a botte con il mondo intero. Vasco da Gama, Palmeiras e Flamengo, prima della Fiorentina, dove arriva a luglio del 1997. Queste sono state le sue squadre. Tecnicamente non ha rivali. È un attaccante dal passo felpato, rapido, potente, molto forte di testa, con una precisione balistica incredibile. Una via di mezzo tra Ronaldo e Romario. Anche in Italia mostra lampi di gran classe, ma nel momento più delicato, mentre i viola lottano per il primato in classifica, ne fa una delle sue. La Saudade, la chiamano i brasiliani, e non sa resistere al richiamo di casa. Abbandona la squadra e vola a Rio de Janeiro, dove impazza il carnevale. La sua foto sopra un carro mascherato, vestito di una corona da re e circondato da ballerine nude, arriva in Italia come uno sberleffo. È il segno che l'addio è vicino. Torna in Brasile, ma pure lì è un tormento, e finisce col offrirsi un po' dappertutto, compresa la Fiorentina, per contratti a gettone. Un altro giocatore della Fiorentina, ma un tedesco, Stefan Effberg. Tedesco, carnagione albina, carattere viziato, manie di protagonismo. Naufraga con la Fiorentina che nel 1992-1993 retrocede in Serie B per la peggior differenza reti nei confronti di Udinese e Brescia. Dovrebbe essere il motore del centrocampo viola, invece dello stantuffo ammirato in Germania non si intravede neppure l'ombra. È apatico, spesso si estranea dal gioco con comprensibile irritazione dei compagni. Eppure, nella Bundesliga, una volta via da Firenze, torna a giocare ad alti livelli. Un incompreso, forse. Johnny Ekström, svedese. È il primo svedese a vestire la maglia dell'Empoli, un Empoli guidato da Salvemini, all'esordio in Serie A nel 1986-1987. Riccioli biondi e lunghi, sembra un cantante pop. In patria segna 23 gol in due stagioni con il Göteborg. In Toscana fa coppia in attacco con Ciccio Baiano. Nello spazio breve è impacciato. Rende molto meglio quando lo lanciano in contropiede. In un paio di campionati segna appena 8 reti. Alberto Eliane fa la sua bella carriera in Serie A, prima alla Fiorentina e poi alla Roma, ma è famoso per essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. È l'uomo di fronte a cui Matthews,
il primo calciatore nominato baronetto dalla regina Elisabetta nel 1965, l'anno del suo ritiro, si pettinò. Almeno così dice la leggenda. La storia riferisce che il triestino è schierato come terzino sinistro nel fatidico Italia-Inghilterra 0-4 del 1948, che di fatto chiude l'era di Pozzo come CT della nazionale. Quel giorno Sir Stanley Matthews, che è scomparso 85enne il 23 febbraio del 2000, affiancato da quell'altro diavolo scatenato di Mortensen, lo ubriaca di finte e trova il tempo di lisciarsi i capelli. Ma parte senza mai tirare fuori davvero il pettine tra un dribbling e l'altro. Lui non giocherà più in azzurro, povero. Preben, Larsen e il Kjær. È il trascinatore del Verona al tricolore del 1985. È un centravanti di sfondamento, dal sinistro poderoso e dal fisico statuario. Arriva a meritarsi paragoni perfino con Gigi Riva. È un nazionale della Danimarca in una generazione di campioni come Simonsen, Arnesen, Lerby, che sfiora la vittoria agli europei dell'84. Approda in Veneto dopo le ottime prove in Germania e in Belgio. Nella squadra guidata da Osvaldo Bagnoli c'entra lo scudetto al primo tentativo, formando con Fanna e Galderisi un trio d'attacco irresistibile. Certe sue galoppate a rete restano nella storia del club scaligero. Il gol alla Juventus, segnato senza una scarpa, ha fatto poi il giro delle TV di tutto il mondo. Giacinto e Lena. La difesa del Torino, campione d'Italia nel 1943, è completamente diversa e certo grezzar da quella del dopoguerra. Questo atleta fatto in casa è un torinese cresciuto nei Ballon Boys, ne è il vigoroso centromediano. Gioca in Granata dal 1933 al 1938 e poi va al Milan, un solo campionato non fortunato, e poi alla Fiorentina, dove vive due stagioni come titolare, per tornare poi all'Ovile e veder nascere lo squadrone che spopolerà negli anni 40. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continueremo con Emerson da Rosa. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce da Marcord, il calcio che fu. Stiamo raccontando i grandi giocatori che hanno frequentato, anche i grandi allenatori, che hanno frequentato i campi italiani e la nostra Serie A fino agli anni 2000. Siamo arrivati ad Emerson da Rosa. E nasce in un posto che è già un destino, un posto che si chiama Pelotas, vicino a Porto Alegre. Suo padre fa il tassista e sua madre la sarta. A 18 anni, contro il Farofila, si procura una lacerazione di tutti i legamenti del ginocchio destro. Sembra finita, invece si riprende grazie ad un carattere di ferro e all'amore della moglie Sonia. È un centrocampista centrale, uno che fa muovere la squadra senza palla. Cresce nel gremio, poi va in Germania nel 1997 e diventa il leader del centrocampo del Bayer Leverkusen, che lo acquista per 6 miliardi. In Germania lo chiamano Atomic e non c'è bisogno di spiegare il perché. Gioca due partite ai mondiali del 98 e nell'estate del 2000, convinto dall'amico Cafu, accetta la proposta della Roma. Impressiona alle sue prime uscite, ma un nuovo grave infortunio è in agguato. Dovrà aspettare vari mesi prima di scendere in campo. Flavio Emoli è una preziosa spalla di Mobilia Ferraro e in seguito di Cervato nella difesa juventina degli anni 50. Come maglia è un numero 4, ma di fatto è un difensore e rende più razionale un modulo che in precedenza, a causa delle smanie da goleador di Boniperti, era fin troppo scoperto. È un torinese e apre e chiude la carriera nel Genoa. Un brasiliano sfortunato, morto in un incidente stradale, Enéas de Camargo. Brasiliano dagli occhi tristi e dallo sguardo spaesato, arriva dal Portoguesa nel Bologna del 1980-81. Gioca un campionato più che positivo come seconda punta, ben spalleggiato da Dossena e Colomba, e contribuisce al buon piazzamento finale, un settimo posto nonostante la penalità iniziale di 5 punti per il calcio scommesse. Quando dalla finestra della sua casa sotto le due torri bolognesi vede per la prima volta cadere la neve dal cielo, si mette a piangere per l'emozione. In campo, nella stagione invernale, gioca sempre in guanti e calzamaglia. Ma per un serio infortunio il carattere difficile è girato dopo solo un'annata al Palmeiras. Non avrà lì miglior fortuna, prende a bere, litiga spesso, una volta, distrugge perfino le attrezzature antidoping per evitare il controllo. Muore a San Paolo, dopo mesi di agonia per le conseguenze di un incidente stradale, quando non ha ancora compiuto 35 anni. Michel, o Michael, come volete, e Ninaia. Dicembre 1999, Bari-Inter, un tiro di controbalzo da 40 metri e la palla all'incrocio dei pali con il portiere Peruzzi impietrito. Si presenta così e diventa subito Ugol. È un nigeriano diciottenne, centravanti, movenze da gazzella e accelerazioni improvvise. Con Cassano forma la coppia di ragazzi prodigio del Bari di Fascetti, che l'ha scovato in una squadra di dilettanti lebedei per 250 milioni.
Non parla l'italiano, ma capisce il dialetto barese. Manda quasi tutto lo stipendio a casa per aiutare i suoi quattro fratelli e continuare gli studi universitari. Per risparmiare, evita persino di giocare a carte con i compagni. L'unico lusso è quello dei ICD di musica rap di cui va pazzo. Le prime notti del ritiro dorme per terra sulla moquette della stanza d'albergo perché i letti morbidi non è abituato. Fabio Enzo, ala centravanti. Nato sul litorale del Cavallino, cresce nel Venezia e gira un'infinità di squadre. Nella Roma 66-67 è una promessa che al primo colpo pare mantenuta. Fa un buon campionato d'esordio, battezzato con 6 gol. Poi una lunga involuzione. Le altre chance che avrà in squadre di nome, come di nuovo il club giallorosso e poi il Napoli, saranno scandite tristemente da cifre fallimentari. Poi il Mantova, il Cesena e il Novara in Serie B, che gli regalano più soddisfazioni. Stefano e Ragno. Lui e Ruotolo sono i motorini del centrocampo del Genoa, che nei primi anni 90 si avvicina per un paio di campionati alle grandi squadre. Il Milan fiuta l'affare, lo piazza sulla corsia di destra e ne fa un esterno dotato di un buon raziocinio, abile nel proporsi e pericoloso nelle incursioni in area. Fa 20 presenze in nazionale, lo chiama Vicini nel dopomondiale del 1990 e lo conferma Sacchi per un paio d'anni. È suo il gol che al 90esimo a Cagliari, il 2-2 con la Svizzera, salva la panchina a Sacchi e rimette in corsa l'Italia per i mondiali. A fine carriera, forse con troppa fretta, sceglierà poi l'Inghilterra. Salvatore Esposito cresce in un piccolo club dal nome bellissimo, la Libertas Vomero. Il Napoli se lo lascia sfuggire e lo prenderà 18enne la Fiorentina. Dopo due campionati di assestamento, diventa titolare proprio nell'anno dello scudetto. Ha i piedi buoni, ma è anche dinamico. Il perfetto partner a centrocampo di Merlo e De Sisi. In un centrocampo, appunto, ad alto tasso di fosforo. Ritorna a casa solo nel 1972 per 5 dignitose stagioni. Poi va al Verona. Bernardini lo prova all'azzurro in un'amichevole sfortunata contro l'URSS. In seguito se ne dimentica, forse frettolosamente. Eva Irra, cresciuto nel Guarani di Campinas, nel nord-est del Brasile. Falcao lo consiglia alla Roma, che però gli preferisce Renato. In patria segna con continuità, ma non è famoso. Guadagna soltanto 400.000 lire al mese. Fa il muratore e spesso dorme nel sottoscala dello stadio Brinco d'Oro, l'orecchino d'oro della sua città. Nel 1988 l'Atalanta, sfumata all'operazione Bilanov, fa un affare, pagandolo poco più di 1 miliardo. E scopre un atleta serio, un centravanti classico, gran colpitore di testa ed infallibile dal dischetto di rigore. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti e nella prossima puntata di Amarcord, il calcio che fu in onda domenica prossima, appunto, ricominceremo dalla E di Alberico Evani. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili a Marcord, il calcio che fu termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che andiamo in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i giovedì e tutte le domeniche alle ore 11:15. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: A Marcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

0: Giovedì 8 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Notizie su misura.
7: Ai per eliminare

0: di notizie.
1: Come dire addio al clickbait, agli allarmismi e leggere solo quello che vi interessa davvero in 5 minuti.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è così. Aprire i siti di notizie o i social la mattina è diventato un bombardamento da mal di testa.
1: Una sofferenza unica. Titoli catastrofici strillati a palla, articoli a chiappa click raddoppiati e notizie a spazzatura che non vi servono a niente.
0: Ti ritrovi a scorrere lo schermo per tre quarti d'ora, finendo la pausa caffè sopraffatto dal sovraccarico informativo e senza aver imparato nulla di utile.
1: E la sensazione è quella di aver buttato via tempo prezioso a leggere 20 volte la stessa notizia e riscritta in 10 modi diversi.
0: Ma prima di cancellare tutte le app di informazioni e rassegnarvi all'ignoranza totale,
1: l'intelligenza artificiale diventa il vostro filtro editoriale personale.
0: Il primo superpotere per modificare i feed si ottiene con Readwise Reader AI o Artifact.
1: Leggono gli articoli lunghi.
3: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti. Conduce Arly Joy!
4: E ciao a tutti! Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Nuovi Emergenti. E anche oggi abbiamo tre argomenti che in un modo o nell'altro riguardano tutti noi. E naturalmente, come sempre, saranno la musica e le voci dei nostri artisti emergenti ad accompagnarci durante questo appuntamento. Nuove canzoni, nuove storie e soprattutto nuovi talenti da scoprire. Partiamo da una cosa apparentemente semplicissima, quindi parlare con qualcuno, perché ci sono persone con cui potremmo parlare per ore, diciamolo, senza nemmeno accorgercene, e del tempo che passa così proprio senza accorgerci di nulla, mentre con altre dopo 5 minuti abbiamo già esaurito il meteo, il lavoro e pure cosa abbiamo mangiato a pranzo. E soprattutto, si può imparare a tenere viva una conversazione? Oggi vedremo 5 piccoli trucchi per riuscire a parlare praticamente con chiunque, evitando interrogatori, silenzi imbarazzanti e quelle domande disperate che arrivano quando non sappiamo più che cosa dire. Poi cambieremo completamente argomento e parleremo di qualcosa di molto più profondo, perché a volte pensiamo di avere valore soltanto quando ci sentiamo amati dagli altri. Un messaggio che non arriva, qualcuno che si allontana, un rifiuto o semplicemente sentirci poco considerati può

0: persone degli altri e perché sarebbe importante imparare a separare l'amore che riceviamo dal valore che abbiamo. E infine alleggeriamo tutto con la nostra immancabile classifica zodiacale. Quali sono i 5 segni che potrebbero parlare per ore? Andiamo a scoprirli poi, quelli che con cui diciamo iniziamo una conversazione alle 9 di sera e quando guardiamo l'orologio sono misteriosamente le 4 del mattino. Chi sarà al primo posto? Tra poco scopriremo tutto, musica, nuovi artisti e tante curiosità ci aspettano. Cominciamo con Dasp e la sua canzone dal titolo Tempi Moderni e poi c'è Luz che ci fa ascoltare Dritto al Cuore qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e ci sono persone con cui una conversazione sembra non finire mai e altre con cui dopo 2 minuti arriva il temutissimo silenzio, ma esistono alcuni piccoli trucchi per rendere una conversazione molto più naturale. Andiamo a scoprirli. 1. Fai domande che non si chiudono con un sì o con un no. Invece di chiedere ti piace viaggiare, prova con qual è il viaggio che ti è rimasto più impresso. Una domanda aperta offre molti più spunti per continuare la conversazione. 2. Cerca una parola a cui agganciarti. Ascolta davvero quello che l'altra persona racconta e prendi un dettaglio. Se dice sono stato a Londra per lavoro, hai già almeno 3 strade, Londra, il viaggio e il lavoro. Ogni risposta può contenere l'inizio della domanda successiva. 3. Non trasformare tutto in un'intervista. Domanda, risposta, domanda, risposta. Dopo un po' sembra un interrogatorio. Racconta anche qualcosa di te collegato a ciò che hai appena ascoltato. La conversazione deve essere uno scambio. 4. Vai oltre i fatti e arriva alle emozioni. Cioè, che lavoro fai? Può esaurirsi velocemente. Ti piace quello che fai? Oppure, come hai capito che volevi fare proprio quello? Porta la persona a raccontare esperienze, scelte ed emozioni. Ed è lì, è proprio lì che spesso nascono le conversazioni più interessanti. 5. Non avere paura

musica, viaggi e relazioni, sogni, figuracce, magari potrebbero essere delle passioni o dei ricordi. Una semplice frase come: ah, a proposito, ti faccio una domanda completamente diversa, può aprire altri 20 minuti di conversazione. Il vero segreto? Non avere sempre qualcosa da dire, ma riuscire a trovare qualcosa che l'altra persona abbia voglia di raccontare.

0: E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e a volte basta sentirci ignorati, rifiutati o poco considerati per iniziare a mettere in discussione noi stessi, ma perché il giudizio e l'amore degli altri riescono ad avere così tanto peso? Andiamo a scoprire alcuni punti. 1. Impariamo molto presto a cercare approvazione. Da bambini dipendiamo dagli altri e impariamo presto quanto sia importante sentirci accolti, ascoltati e apprezzati. Crescendo possiamo continuare inconsapevolmente a cercare quella stessa conferma. 2. Confondiamo l'essere scelti con il valere. Quando qualcuno ci vuole, ci cerca o si innamora di noi, possiamo sentirci improvvisamente più importanti. Al contrario, un rifiuto può farci pensare, forse non sono abbastanza, ma il fatto che qualcuno non ci scelga non determina il nostro valore. E lo ripeto, il fatto che qualcuno non ci scelga non determina il nostro valore. 3. Ci confrontiamo continuamente con gli altri, vediamo persone amate, desiderate, piene di amici o attenzioni e possiamo pensare che abbiamo qualcosa in più di noi. Soprattutto sui social vediamo però solo una piccola parte della loro realtà. 4. Cerchiamo fuori quello che facciamo fatica a darci da soli. Se facciamo fatica a riconoscere le nostre qualità, una parola positiva detta da qualcuno o da qualcun altro può diventare indispensabile. Il problema nasce quando abbiamo bisogno continuamente di conferme esterne per stare bene con noi stessi. 5. Essere amati e avere valore non sono la stessa cosa. Questo è il punto più importante. Possiamo desiderare amore, affetto o riconoscimento, è umano, ma il nostro valore non dovrebbe cambiare in base a chi rimane o chi se ne va o chi sceglie o chi smette di farlo. Possiamo perdere l'amore di qualcuno senza perdere noi stessi, mi raccomando. E adesso ci ascoltiamo Fredia con la sua canzone dal titolo Noir. E poi c'è Nalixa che ci fa ascoltare Colori in me. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua, oggi abbiamo parlato prima di tutto di come riuscire a parlare con chiunque per ore e alla fine abbiamo capito una cosa: per essere bravi a conversare non serve essere quelli che parlano di più, anzi spesso funziona esattamente il contrario. Bisogna saper ascoltare, prendere uno spunto da quello che l'altra persona ci racconta e lasciare che il discorso si sviluppi naturalmente. Perché quando c'è curiosità vera, un argomento ne porta uno l'altro. Si parte parlando di un viaggio, si finisce raccontando una figuraccia successa 10 anni fa e non sappiamo nemmeno come ci siamo arrivati. Poi siamo passati a una domanda decisamente più profonda, perché pensiamo che per avere valore dobbiamo essere amati dagli altri, essere apprezzati fa piacere a tutti. Il problema è quando iniziamo a usare l'attenzione degli altri come una specie di misuratore del nostro valore. Quindi cerchiamo di assolutamente di non fare questa cosa. Insomma, le due cose non sono la stessa cosa, però possiamo essere rifiutati, possiamo perdere una relazione o non piacere a qualcuno, fa male, certo, ma non significa automaticamente valere meno. Noi valiamo tantissimo e quindi dobbiamo sempre prenderci cura di noi stessi. Detto questo, vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato wave. E adesso ci ascoltiamo Libra con la sua canzone che si chiama Brucia, e poi c'è Fizza con la sua canzone che si chiama Divento Matta, qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

0: E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo alla classifica dei 5 segni zodiacali che potrebbero parlare per ore. Andiamo subito a scoprirli. Al quinto posto troviamo il leone. Quando trova un argomento che lo appassiona, parte e difficilmente si ferma. Ama raccontare esperienze, aneddoti e coinvolgere chi ha davanti. Al quarto posto, The Winner Is, troviamo Bilancia. Ha spesso un modo naturale di far sentire gli altri a proprio agio. Sa passare da un argomento all'altro e tende a cercare punti in comune. E al terzo posto troviamo il Sagittario. Viaggi, esperienze, progetti e anche idee assurde. Potrebbero essere sogni, insomma, ha del materiale per parlare, non gli manca. E una conversazione partita dal lavoro potrebbe tranquillamente finire parlando di un viaggio dall'altra parte del mondo. Al secondo posto troviamo l'Acquario. Con lui puoi iniziare parlando del tempo e 5 minuti dopo ritrovarti a discutere dell'universo, dell'intelligenza artificiale o del senso della vita. Più l'argomento è particolare, meglio è. E al primo posto troviamo i Gemelli. Secondo lo stereotipo astrologico è il re della conversazione. Curioso, veloce e pieno di argomenti. Quando un discorso sta per finire, probabilmente ne ha già trovati altri 3. E voi, con quale segno potreste parlare fino alle 4 del mattino senza accorgervene neanche? Vabbè. E adesso ci ascoltiamo Sol 22 con la sua canzone 3 minuti e 30. E poi c'è PG Phoenix che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Il mio sole. Qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

E siamo quasi quasi arrivati anche alla fine di questo appuntamento di oggi con Nuovi Emergenti. Abbiamo iniziato parlando di conversazioni e abbiamo scoperto che riuscire a parlare con qualcuno per ore non significa avere

Una buona conversazione non deve essere perfetta e soprattutto non deve sembrare un interrogatorio. Si ascolta, si racconta qualcosa di sé, si cambia argomento quando serve e soprattutto si lascia spazio all'altra persona, molto importante. Poi abbiamo affrontato un tema più personale, il bisogno di sentirci amati per sentirci importanti, e secondo me qua ci caschiamo un po' tutti, cioè l'affetto degli altri conta e sarebbe inutile fingere il contrario. Però tutti abbiamo questo bisogno di sentirci voluti, ovviamente apprezzati e considerati, ma c'è una differenza enorme tra desiderare l'amore di qualcuno e pensare di averne bisogno per dimostrare quanto valiamo. Cioè prima ce lo mettiamo in

0: piacere a tutti, ma nessuna di queste cose dovrebbe diventare automaticamente una sentenza su chi siamo. E naturalmente oggi non poteva mancare la nostra classifica zodiacale dedicata ai segni, che potrebbero parlare praticamente all'infinito. Io non ci sono, però abbiamo trovato il Leone, la Bilancia, il Sagittario, l'Acquario e al primo posto i Gemelli. Adesso però voglio sapere la vostra, con chi riuscite a parlare per ore senza rendervi conto del tempo che passa. Noi ci salutiamo con Eliza e la sua canzone dal titolo Nella spiaggia deserta. E poi c'è Zeno con la sua canzone Fortuna. Io sono Harley Joy e questo era Nuovi Emergenti. Grazie per essere stati con me e ci sentiamo al prossimo appuntamento.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

c'è voglia di ricominciare tra la gente di campagna, nel bosco minacciato dalla città che avanza. C'è voglia di ricominciare tra i fiori di montagna, in questa terra minacciata da un cielo che avanza.

le capre nella malga, godendosi beate la brezza di montagna. Si senton fortunate le vacche in transumanza, di non asnate in una cella nella città che avanza. E qualcuna si chiede se questa fortuna è solo fortuna o un privilegio per natura.

cominciare tra la gente di mare, nell'oceano minacciato dal petrolio in espansione. C'è voglia di ricominciare nelle notti di lampare, nelle spiagge minacciate dalla plastica in diffusione.

nazione. Dino nasnata in un acquario, nella città in espansione. Ma qualcuna si chiede se questa fortuna sia solo fortuna o un privilegio per natura.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

0: Hi.
1: Io vado al bar.
2: Ma dove?
3: Al bar all'angolo.
4: Bentrovati e bentornati al bar all'angolo. Io sono sempre Davide, qui da dietro al bancone. Oggi voglio partire subito con una domanda. Alzi la mano a chi di voi non sia almeno una volta nella vita successa una cosa del genere. Siete in macchina, musica a palla e cantate come foste a Sanremo. Poi vedete lui, il parcheggio perfetto. Che cosa fate per prima cosa? Scalate la marcia? No. A voi abbassate la radio. E lo faccio anch'io. Ma perché lo facciamo? La musica non è che ci acceca. Oggi parliamo del grande mistero del volume a zero in manovra. State con noi, partiamo.

Kygo e Max McNown con la loro Take Me Back ci hanno aperto ufficialmente le porte del bar all'angolo di oggi. Stiamo parlando di parcheggi, ma siamo onesti. Abbassare la radio per vedere meglio dove stiamo mettendo le ruote è un po' una follia, però è una cosa che facciamo tutti, pensiamoci, dal neopatentato fino al pilota di Formula 1 quando deve fare la retro anche sotto casa sua. Ma perché questo? Perché anche se c'è il pezzo preferito che ci urla nelle nostre casse, non sentiamo alla fine che il marciapiede si avvicina sempre di più alle nostre ruote. Ma non preoccupatevi, perché la scienza ci rassicura, non siamo pazzi. È che il nostro cervello ha un budget limitato di attenzione, cioè che quando la guida è rettilinea e tranquilla noi andiamo un po' in autopilot, ecco, guidiamo, cantiamo e se stiamo tornando a casa pensiamo anche alla cena. Ma quando la manovra si fa un po' più difficile, ecco, dobbiamo attivare la modalità sopravvivenza. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo Camrad, ma prima Giusy Ferreri.

Al bar all'angolo sono passati a trovarci anche Giusy Ferreri con la sua Vuoto Cosmico e Camrade con Love Sober. Stiamo parlando di della nostra croce, ecco, della croce degli automobilisti, il parcheggio. Pensiamoci, per fare un parcheggio ad esse in una via stretta dobbiamo controllare contemporaneamente tre specchietti, dobbiamo dosare la frizione senza far spegnere il motore e dobbiamo anche calcolare le distanze tra il paraurti che c'è del paraurti dell'auto che c'è dietro e sperando sempre che non arrivi un autobus a suonare il clacson. È un po' un super lavoro per la vista, per il cervello e anche per la coordinazione. Abbassare la radio è l'equivalente mentale di dire al passeggero zitto un attimo perché sto salvando la carrozzeria. È un po' come togliere uno stimolo inutile, come liberare della RAM nella nostra testa. È un po' una questione di sopravvivenza. State lì perché dopo Dito nella piaga e Shakira noi approfondiamo tutto questo discorso. Prima Shakira con Dai Dai.

Anche Dito nella Piaga, Dito nella Piaga, sì, con la sua businessman qui al bar all'angolo. E perché dobbiamo abbassare questa radio quando dobbiamo parcheggiare? Ma perché ci dà fastidio, perché ci dà noia? No, perché noi qui al bar all'angolo, se non ci mettiamo dentro la scienza, non siamo contenti. Andiamo a fondo a questa questione, perdonate il gioco di parole, perché gli scienziati chiamano questo fenomeno inattentional deafness, cioè sordità da inattenzione. Un gruppo di ricercatori infatti ha fatto questo test, ha messo delle persone a fare dei compiti visivi abbastanza difficili e contemporaneamente ha sparato dei suoni irrilevanti nelle loro orecchie. Che cosa è successo monitorando i loro cervelli? È successo che quando l'occhio, hanno notato che quando l'occhio si sforza, il cervello decide letteralmente di spegnere le orecchie oppure addirittura di ridurre l'elaborazione dei suoni. Questo non è che ci fa diventare sordi, cioè non è che noi diventiamo sordi, è che la testa, il nostro cervello, dà la priorità più a quello che vediamo, ecco. E la radio parla, canta e cambia ritmo e fa anche battute ogni tanto, ma non qui al bar all'angolo, e vi propone anche la pubblicità delle poltrone o delle chewing gum. Il cervello registra tutto questo background anche se non ce ne accorgiamo. Una canzone un po' troppo ritmata ci spinge a fare la manovra a scatti, oppure un podcast di Barbero sulla storia medievale ci distrae un po' dal marciapiede. Quindi eliminare la radio è il modo più rapido che il nostro cervello conosce per fare una sorta di repulisti generale e concentrarsi sul sensore di parcheggio, ecco. Noi ne parliamo ancora bene tra pochissimo, ma prima arrivano gli Eurythmics con Sweet Dreams.

Se siete in macchina e dovete parcheggiare, non lo fate nei prossimi 3 minuti, perché vi assicuro che trasformiamo la vostra auto nel palco principale di Seoul. Infatti ci stiamo avvicinando al nostro tavolo K-pop. Potete venire a trovarci al nostro profilo Instagram, al barallangolo.radio, guardare il nostro post del contest del K-pop e partecipare. Volendo potete esserci anche voi la settimana prossima, scegliendo la vostra canzone preferita di una delle canzoni del K-pop. Oggi parliamo delle Tune One, che nel 2011 hanno letteralmente abbattuto le porte del K-pop nel resto del pianeta. CL, Dara, Park Bom e Minzy sono state le vere pioniere del concetto di girl crush, in un'epoca in cui le band femminili asiatiche venivano un po' raccontate quasi solo come carine, dolci e rassicuranti. Loro si sono presentate con un creste, pelle nera, attitudine hip hop da vendere e è un messaggio molto molto chiaro: non siamo qui per piacervi, ma siamo qui per dominare. Prodotta dal re Mida del suono di Seoul, Teddy Park, I Am The Best è una bomba di elettronica, electro house e sintetizzatori aggressivi. Il titolo originale in coreano è Nagajil Janaga. Tradotto sono la migliore sulla piazza. È l'inno definitivo dell'autostima spinta al massimo, quel tipo di carica che vi farebbe sentire invincibili anche mentre pagate le bollette alle poste. Bene, ragazzi, volume al massimo, ecco voi la storia del pop, le Tune One, I Am The Best.

0: Io vado al bar,
1: ma dove?
2: Al bar all'angolo!
3: E rieccoci alla seconda parte del Bar all'angolo. Stiamo scoprendo oggi perché tutti noi abbassiamo il volume della radio quando dobbiamo parcheggiare. E, insomma, la scusa ufficiale che diamo ai passeggeri è sai, devo sentire il beep dei sensori, ma la verità è che lo facciamo anche se abbiamo una Y10 degli anni 90 senza sensori e persino se dobbiamo parcheggiare in un prato deserto. È un po' un automatismo, ecco, ancestrale. Ma la domanda è, la musica influenza davvero così tanto come guidiamo, come parcheggiamo? Ve lo spieghiamo tra pochissimo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Anche Gabri Ponte e Giovanotti sono passati dal bar all'angolo, si sono fermati al bancone, hanno preso il solito con la loro DNA. Vi abbiamo lasciato con una domanda prima: la musica influenza il modo in cui noi guidiamo? Ebbene sì, gli studi scientifici dicono di sì. Un'opera della Ben Gurion University ha dimostrato che nei guidatori neopatentati la propria musica preferita ad alto volume fa salire un po' troppo gli errori di guida e i comportamenti a rischio rispetto a un sottofondo neutro. Effettivamente, quando ci piace una canzone, ci piace un po' troppo, noi iniziamo anche a fare i concerti al volante, battiamo il tempo sul cruscotto e sul volante e quant'altro, quindi insomma attenzione, perché i pali della luce potrebbero ringraziare. Anche il tempo della musica influisce sul modo di guida. Ritmi veloci portano ad accelerare senza nemmeno accorgersene, invece ritmi lenti rilassano fin troppo. La musica è abbastanza potente, amici, anche come semplice sottofondo. Basta vedere la differenza. Possiamo notare che magari ascoltiamo un brano di Adele bello calmo, anche se potente, oppure uno dei Motley Crue, per esempio, come Kickstart My Heart. Insomma, la guida effettivamente diventerà un po' più difficoltosa, un po' più veloce. Ecco, proviamo, se non ci credete, provate un po' a parcheggiare con questa.

Se siete riusciti a parcheggiare a Essi con questa canzone dei Motley Crue, Kickstart My Heart, e siete riusciti a farvi sentire da quelli del quinto piano, vabbè ragazzi, un applauso, un applauso. Beh, adesso ci avviciniamo al nostro tavolo del Cinemusic, il tavolo dove il cinema si siede e racconta storie. Che cosa succede a volte nei film quando il protagonista deve fare una manovra di precisione, disinnescare una bomba o addirittura nascondere l'auto da un inseguitore? La musica sfuma, ma c'è una scena al cinema dove fare l'esatto contrario è un po' una questione di vita o di morte. Nel film Io sono nessuno del 2021, il titolo originale è Nobody, il protagonista Hutch Mansell, interpretato da Bob Hendrick, è un uomo all'apparenza innocuo che però nasconde un passato letale, perché si ritrova ad affrontare un inseguimento al volante di una Dodge Challenger del 1972, in mezzo a pallottole che volano, sterzate al limite, e lamiere che stridono. La colonna sonora non serve a rilassarvi, serve a dare la carica. Appena inserisce l'audiocassetta nell'autoradio della Dodge, esplode la voce graffiante di Pat Benatar con un classico assoluto del rock datato 1979, scritto da Geoff Gill e Clint Wade. Il brano si distingue per il famoso riff di chitarra elettrica guidato da Neil Giraldo, chitarrista e poi marito di Pat Benatar, ed è considerata una pietra miliare del pop rock e dell'hard rock al femminile degli anni Ottanta. Beh, insomma, altro che abbassare il volume per fare parcheggio a spina di pesce, qui la manopola va girata tutta a destra. C'è Heartbreaker di Pat Benatar.

nostro Cine Music, Pat Benatar qui al bar all'angolo. E guardateci sul cercateci sul nostro profilo Instagram albarallangolo.radio, perché anche in questo modo potete parcheggiare, no scherzo, potete scegliere la vostra canzone preferita o il vostro film preferito e farcelo sapere. Scriveteci anche in DM in modo da poterla trasmettere poi la settimana successiva qui al bar all'angolo, e chiaramente citandovi ovviamente. Torniamo però alle nostre amate auto, perché non tutte le condizioni di guida sono uguali, ecco, perché quando facciamo un viaggio lungo in autostrada è un po' monotono, è un po' infinito, la musica ad alto volume è un po' la nostra migliore amica, perché ci tiene svegli e vigili anche, evita che la mente vada in catalessi, ecco, diciamo così. Però appena usciamo dal casello e ci infiliamo nel traffico cittadino, tra monopattini che sbucano dal nulla e pedoni con lo smartphone e parcheggi improbabili, ecco che la mano ci va direttamente verso la manopola del volume e la giriamo verso sinistra, abbassiamo il volume. È un po' l'istinto di autoconservazione che ci parla. Arriva John Legend con la sua All of Me, molto molto tranquilla.

fino all'ultima nota. All of Me di John Legend. E ora, ragazzi, del nostro soft clubbing, quindi iniziamo a spostare sedie, tavoli e tutto, perché ci spostiamo subito nei Paesi Bassi per un caposaldo irrinunciabile del 1994, Dreams, Welcome Alive dei Two Brothers, scusate, On the Fourth Floor. Dietro questo nome curioso ci sono due fratelli produttori olandesi, Martin e Bobby Boer, che iniziarono a fare musica proprio nella loro cameretta al quarto piano di un palazzo, ed ecco qui il nome del gruppo. Per Dreams i due fratelli trovarono la formula magica della Eurodance, la voce d'angelo della cantante Desiree combinata con le strofe rap energiche di D-Rock. Il messaggio del brano è un'iniezione di positività pura, credere nei propri sogni anche quando sembra difficile, ecco. Con i suoi BPM incalzanti e la melodia del synth indimenticabile, Dreams è diventata una delle tracce più iconiche dell'intero decennio, conquistando addirittura i vertici delle classifiche in Olanda, Italia e in tutta Europa. Passiamo poi invece dall'Olanda all'Italia nel 1993 con un pezzo che ha letteralmente fatto tremare le piste da ballo di ogni club. I Cappella sono stati una delle creature di successo più di successo del celebre produttore bresciano Gianfranco Bortolotti, mente della Media Records. Per questo brano scelse una voce dalla cantante britannica Kelly Overett e il rap del performer Rodney Bishop. You Got to Let the Music non era solo un brano house techno, ma un vero capolavoro di campionamenti. Pensate che il famoso riff di synth è preso direttamente da Sounds Like a Melody degli Alphaville del 1984, mentre la linea vocale si ispira a un pezzo di J.M. Silk. Il risultato è un successo planetario, secondo posto nella UK Single Chart e top 10 in mezza Europa, un inno che ancora oggi fa alzare le mani a chiunque.

E siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra cervello, specchietti retrovisori e manopole del volume. La prossima volta che farete la classica manovra e vi ritroverete ad abbassare la radio prima di parcheggiare, non vergognatevi di fronte ai vostri passeggeri. Potete sorridere e potete dirglielo con orgoglio: io non sto abbassando il volume, sto solo liberando risorse cognitive per non rigare la carrozzeria. È la scienza che ve lo chiede. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi al bar all'angolo e io vi auguro parcheggi sempre liberi e ampi. Non andate via, perché c'è la nostra...

0: E dicevo, c'è la nostra perla, cioè, ci si è rovesciato lo zucchero, ragazzi, scusate. Beh, i bicchieri sono quasi tutti sui vassoi e le sedie cominciano a salire sui tavoli, e dalle casse passa quel pezzo che ti fa venire voglia di restare ancora 5 minuti. È il momento in cui il rumore del giorno sfuma e il bar torna ad essere semplicemente un rifugio. Se è stata una giornata vissuta a 100 all'ora, una di quelle passate a rincorrere impegni, scadenze e semafori rossi, non preoccupatevi, perché quando la saracinesca scende qui al bar all'angolo, potete rendervi conto che la parte più difficile non è correre, ma è capire quando tirare il freno a mano. Nella guida, come nella vita quotidiana, quando le cose si fanno complicate, piene di ostacoli e strette come un parcheggio in centro, la cosa migliore da fare non è accelerare o gridare più forte, la cosa migliore è abbassare il rumore di fondo, togliere le distrazioni, fare un bel respiro e concentrarsi solo su ciò che conta davvero. Ed è proprio qui, a fine corsa, che torna a galla quella frase che fa un po' riflettere. È difficile guardare ai limiti, ma ancora di più è il riconoscerli. E allora per stasera il limite lo mettiamo qui, ultimo sorso, luci soffuse e pensieri leggeri. Grazie per essere stati con noi anche oggi qui al Bar all'Angolo. Noi, vabbè, ci vediamo alla prossima. Fata viam inveniet.
1: Io vado al bar.
2: Io vado al bar.
3: Io vado al bar.
4: Io vado al bar.
5: Io vado al bar, ma dove?
6: Al bar all'angolo.
7: Listen to the song Elena. Listen to Web Antenna Global Web Radio.

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Bentornati a DJ Heroes, selezione a cura di Paolo Mino.
1: Un set di un interprete è molto ma molto famoso, quindi ci è piaciuto vincere facile. Tutti conoscono Paul Kalkbrenner, classe 1977, è nato in Germania, in particolare a Lipsia, poi è cresciuto a Berlino e diciamo così, nel film Berlin Calling, che ha vinto anche numerosi premi a livello internazionale, lui ha proposto insomma la sua biografia e la sua vita fatta di momenti anche bui legati alla dipendenza da sostanze così stupefacenti. Questo film è ben descritta la sua evoluzione e la sua maturazione anche come musicista, che l'ha portato oggi a essere uno dei disc jockey produttori più accreditati. Insomma, il suo stile è praticamente inconfondibile. Ho scelto per voi un set del 2019 che vi propongo per non nella sua versione integrale, così effettuato al Festival Sound e largo alla musica. Paolo Binda vi saluta e vi dà appuntamento come di consueto alla prossima settimana con ulteriori DJ set da tutto il mondo.
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Independent.
1: Ed anche oggi siamo qui con la seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuoto. Oggi novità ovviamente dal miglior mercato indipendente, qualche anche pillola evergreen di canzoni del passato che a me sinceramente non dispiacciono. Mi piace sempre dare spazio così in maniera più approfondita alle canzoni che un po' tutti conosciamo.

E partiamo con gli Hair con Cherry Blossom Girl, una canzone del 2004, estratto dal terzo album in studio della band francese Charlie Walker. Cherry Blossom Girl è uno dei brani più raffinati, sognanti, malinconici del duo elettrico formato da Nicolas Godin e Jette Benoit d'Ankel. Il pezzo fonde magistralmente le sonorità calde analogiche degli anni 70 con un uso sapiente di tastiere vintage, clavicembali, delicati arpeggi di chitarra, con le raffinatezze elettroniche della lounge e del dream pop. Gli arrangiamenti orchestrali aggiungono un tocco cinematografico ed etereo che evoca l'immagine di ciliegie in fiore in un'atmosfera sospesa e nostalgica.

In un'epoca in cui tutto corre veloce e tende all'usa e getta, Brigitte Circo arriva con il suo singolo Démodé, canzone che va un po' controcorrente rispetto agli stereotipi del momento.

Dopo il doppio singolo La città ideale e Il vecchio e il mare, Dirlinger torna con Pezzi, title track del nuovo album in uscita realizzato con il sostegno del bando SIAE Per chi crea del 2026. Una canzone che si muove tra dimensione personale e riflessione collettiva, mettendo al centro una domanda universale: cosa siamo disposti a conservare di noi stessi quando il tempo, le esperienze e le ferite ci costringono a cambiare?

Tranne me di Greta nasce dall'esigenza di esprimere il timore e l'incertezza che si bloccano nel compiere un passo verso il nuovo. Un pezzo fortemente introspettivo che chiede all'ascoltatore di interrogarsi sui propri desideri più sinceri. Un invito a lasciare andare, cogliere nuove occasioni, spingersi verso nuovi orizzonti con una prospettiva di speranza e consapevolezza che poi tutto riuscirà.

Kami featuring Oliver con Love racconta quel momento in cui una persona entra nella tua vita e improvvisamente tutto sembra avere un colore diverso, una sensazione istintiva, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare.

Matteo Bartolotti con il suo singolo Cercatemi voi, storia di una persona che impazzisce di fronte alle disavventure della vita e si rifugia armato fino ai denti in un vecchio casale, deciso a farsi giustizia da solo contro i soprusi. Richiamo al film Giorno di ordinaria follia.

pubblicato come singolo nel 1983 con la voce e il co-songwriting del cantautore scozzese Barry Palmer, Crime of Passion rappresenta uno dei momenti più fulgidi della fortunata parentesi pop rock che Mike Oldfield inaugurò negli anni 80. Il brano si regge su un crescendo trascinante ipnotico dominato da un riff di tastiera incalzante e dalle inconfondibili trame chitarristiche di Oldfield, un perfetto connubio tra la raffinatezza compositiva del progressive rock e le sonorità radiofoniche tipiche del synth pop dell'epoca.

Il ritorno improvviso di un vecchio amore riaccende immediatamente un'intensa e inevitabile attrazione, superando il tempo e le promesse passate. Nonostante la consapevolezza che sia un errore, i due protagonisti cedono al desiderio e alla forte intimità mai svanita. Il legame si rivela però una relazione tossica, segnata dal conflitto tra attrazione fisica e blocco emotivo, dove la protagonista è intrappolata in una dipendenza affettiva e nel timore di un nuovo abbandono. Lei è Sasha con Non lo so.

tra me con Sempre Accanto a Te. Ci sono legami che non hanno bisogno di essere spiegati. Sempre Accanto a Te è per mio figlio Andrea. Mi ha insegnato che ogni passo ha il suo tempo e anche le conquiste più piccole possono diventare immense. Ne non avrò sempre le parole giuste, ma una cosa posso promettergliela: esserci. Per ogni sorriso, ogni caduta, ogni traguardo, sarò sempre accanto a te, Andrea.

tornano gli Ultima Spiaggia con It's Capitalismo Baby, il brano una critica ironica e tagliente al capitalismo e alle culture dell'eccesso, raccontati attraverso immagini immediate di ricchezza, ostentazione e competizione. Il ritornello ossessivo It's Capitalismo Baby diventa quasi uno slogan provocatorio, mentre il testo mette in luce un mondo in cui avere non basta mai e il benessere di qualcuno sembra inevitabilmente costruito a spese di qualcun altro. Il risultato è un pezzo diretto, sarcastico, volutamente scomodo, che trasforma la critica sociale in una formula semplice ed incisiva.

Vision You, dopo il successo di Open Up Your Heart, Get Fair Remix, primo nella classifica indie dance, arriva il nuovo singolo dell'artista visionario. L'artista misterioso continua a sviluppare una narrazione che mette al centro l'ascolto e la dimensione interiore. Con You l'attenzione si sposta verso una presenza che non viene mai definita apertamente, ma che si manifesta come punto di riferimento capace di lasciare un segno.

sulle note di Ultimo giunge al termine la seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi a conoscere, ad approfondire il mercato indipendente e non solo. Ricordo anche che su TuneIn, Amazon Music e su Audible potrete riascoltare per intero tutti i nostri podcast, le puntate della settimana ma anche quelle più vecchie. Detto

dalle frequenze di Radio Antenna Web state per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano in compagnia di Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago, programma dedicato al rock progressivo italiano in onda su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Iniziamo la nostra ora a disposizione parlando dei Circus 2000. I Circus 2000 si sono formati a Torino nel 1970 ed hanno fatto in tempo a pubblicare due album prima del loro scioglimento avvenuto nel 1973. I Circus 2000 rappresentavano un po' un'anomalia nell'ambito del rock progressivo italiano, perché invece di prendere ispirazione dalla musica classica e dalla canzone melodica tradizionale, si rifacevano alla psichedelia californiana della fine degli anni 60, Jefferson Airplane su tutti. Questo paragone sonoro era facilitato dalla mancanza di una tastiera nella line-up del gruppo e dalla presenza di una voce femminile al canto. Dopo un esordio musicalmente ruvido ed elettrico, la seconda opera riecheggia in maniera più consistente il folk, con una chitarra che spazia fra i diversi generi musicali, avventurandosi fino al jazz o alla fusion. Dal loro secondo disco An Escape from a Box, uscito nel 1972, ascoltiamo il brano Need. L'anno scorso è uscito Vertice, terzo album della band Movion, trio strumentale torinese nato nel 2012. La loro musica coniuga elementi tipici del post-rock con l'elettronica sperimentale, in cui delicate melodie ed atmosfere sognanti si intersecano e crescono sino ad esplodere in un muro sonoro compatto e coinvolgente. Da Vertice ascoltiamo The Activity of Sound.

0: Claudio Rocchi è nato a Milano nel 1951 e lo si può considerare un musicista atipico che fin dall'inizio della sua carriera ha esplorato numerosi generi musicali. Dopo aver inciso il primo album con gli Stormy Six, ha iniziato la sua personale evoluzione musicale utilizzando una base folk su cui, di volta in volta, ha aggiunto altre influenze, quali la psichedelia, la musica orientale, il pop e la musica elettronica, ottenendo un mélange molto particolare. Quindi parliamo di un artista non tipicamente progressivo, ma un autore difficilmente inquadrabile che però ha inciso con la maggior parte del giro milanese di musicisti prog di allora. Oggi ascoltiamo ben tre brani di Rocchi. Il primo si intitola Responsabilità ed è tratto dall'album A Fuoco del 1977. Il secondo è Maria, proveniente da Non ce n'è per nessuno del 1979. L'ultimo pezzo si intitola La Mecca ed è tratto da un disco che Rocchi ha inciso in collaborazione con Effervescent Elephants, gruppo psichedelico vercellese, intitolato appunto Claudio Rocchi and Effervescent Elephants e pubblicato nel 2011.
1: L'erba la voglio cantare perché è padre e figlia dell'erba accanto. Guarda se vedi intorno deserti o prati, di gente intanto, pochi, davvero pochi, gli amici che restano, se sei vero, se vuoi fare un salto e non essere complice o amante.

sono svegliato in un raggio di sole. È partita una grande giornata. Non so se è successo qualcosa, ma certo la testa

Dovessero le scale pochi metri soltanto, saranno sufficienti, ma io devo salire. Maria mi ha guardato con un'aria un po' strana e mi ha detto: sei pazzo, che cosa vuoi fare poi?

Gli Analogi sono il gruppo in cui ha militato l'amico Mauro Rattaggi. Si è formato a Varese nel 1972 e ha avuto la singolare caratteristica, per una band italiana di allora, di essere composto da musicisti in parte italiani ed in parte tedeschi. Dopo un periodo di apprendistato sotto altro nome avvenuto tra l'Italia e la Svizzera, incidono a Milano il loro primo omonimo album, prima dello scioglimento avvenuto nel 1974. In seguito il gruppo si è riformato e diviso più volte, riuscendo anche ad incidere un disco dal vivo nel 2013 intitolato Concert. Proprio da questo disco ascoltiamo il brano The Suite. Gli Osanna sono uno dei pochi gruppi che fanno parte del pantheon del rock progressivo italiano. La band capitanata da Lino Vairetti, durante l'arco della sua ormai cinquantennale carriera, ha inciso 9 album di studio e 3 live, tutti con un giudizio critico ben superiore alla media. Uno dei miei preferiti, ma mi sembra anche uno dei più sottovalutati dal pubblico, è il secondo in ordine cronologico, intitolato Preludio tema Variazioni canzona, colonna sonora del film Milano Calibro 9 e pubblicato nel 1972. A conferma indiretta della sua importanza, l'intero disco è stato riproposto dal vivo al quarantennale della sua pubblicazione, in versione riveduta e corretta, durante la tournée giapponese del 2011. L'album Rosso Rock, che ne testimonia l'evento, è uscito l'anno successivo ed il brano che andiamo ad ascoltare adesso si intitola Tema. Con gli Osanna si conclude la puntata odierna del Giardino del Mago. Ringrazio tutti gli ascoltatori per la loro attenzione e do loro appuntamento tra 7 giorni per una nuova ora da passare in compagnia della musica progressiva italiana, sempre su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Ciao ciao!

0: Hey, it's Ash.
1: Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: tutt'altro che un cattivo romanzo, quello che si è visto domenica al Pietro Barbetti per Gubbio Perugia, almeno per quanto riguarda i colori biancorossi. Ben trovati cari radioascoltatori, a qui Grifo a voi studio, e puntata sicuramente importante, perché alla luce di quello che abbiamo visto al Barbetti di Gubbio con la netta vittoria del Perugia 3-1 nel derby contro il Gubbio, sicuramente sono indicazioni importanti per il proseguo del campionato dei Grifoni. Partita che ha visto un Perugia sicuramente maturo, capace di gestire sia caratterialmente che tatticamente un derby, che non è mai una partita facile, ma è sempre una partita a sé. Perugia che è andato in vantaggio con Riccardi ha saputo poi colpire nel secondo tempo al momento giusto, dopo l'1-1 degli Ogubini alla fine del primo tempo, e proprio nei minuti iniziali con Tozzuolo ha messo il risultato sul raddoppio, per poi gestire un secondo tempo da squadra matura, squadra capace di concedere poco agli avversari e soprattutto di colpire al momento giusto, quando sul lancio di Papazov, se non ricordiamo male, c'è stato il 3-1 del neoentrato Canotto, che ha messo praticamente fine a una vittoria in un derby esterno che mancava da ben due stagioni. Quindi quello che torna da Gubbio è sicuramente una squadra che conferma con la seconda vittoria consecutiva le buone indicazioni caratteriali di forma, di tenuta di atletica e quindi di una crescita generale che sicuramente sta investendo la squadra di Aimo Diana. Un Aimo Diana che ha avuto un leggero malore, ma niente di grave, perché poi praticamente si è subito tranquillamente seduto in panchina, ma non ha mai avuto situazioni compromettenti. Probabilmente, come sentirete, c'è stato un calo di pressione e gran parte della partita è stata condotta dal suo fido secondo allenatore, ovvero quell'Emanuele Filippini, che oramai diventa un po' l'ombra da tanto tempo di Aimo Diana, perché sono insieme da tante esperienze anche prima di approdare a Perugia, che grazie alla vittoria nel derby col Gubbio approda a 13 punti in classifica, una classifica importante, una classifica sicuramente come minimo tranquilla. Un Gubbio invece che alla terza sconfitta consecutiva vede veramente traballare intanto la panchina di mister Di Carlo, e soprattutto un Gubbio che si inguaia rimanendo nella zona a destra della graduatoria. Ma Gubbio Perugia è stata anche una festa di sport, è stata anche una cornice di pubblico importante da entrambe le tifoserie, colori, una giornata di sole splendente al Barbetti di Gubbio, quindi una festa per lo sport umbro e sicuramente una festa che si è svolta nei limiti di una sana rivalità, ma sempre nella correttezza sia in campo che fuori. E quindi, per ascoltare quello che è accaduto al Barbetti, cominciamo a raccogliere un po' le testimonianze che sono state prese in sala stampa dello stadio Eugubino, partendo da quell'Emanuele Filippini, anzi partiamo ancora da quello che ha detto mister Diana, sceso soprattutto in conferenza stampa per tranquillizzare sulla sua situazione di salute.
1: Per precauzione al secondo tempo ho preferito passarlo, anche perché avrei portato via energie anche magari i miei collaboratori, siccome mi fido ciecamente, hanno provato a termine la partita, ci tenevo a dire che sto bene, non ho nessun tipo di problema, è stato più precauzionale, anche perché ragazzi mi fido un po' Emanuele e gli altri, ormai ci lavoro da tanti anni. Sono contento della vittoria, ho visto poco, quindi posso commentare poco, solamente il primo tempo. Lascio la parola a Emanuele, che ha gestito benissimo insieme a tutti gli altri la partita, e vi ringrazio che vi siete preoccupati per me. Tutto bene e grazie.

0: bene così, caro Aimo Diana, bene così, perché un pochino di preoccupazione ce la siamo, l'abbiamo avuta anche noi, ma poi abbiamo visto che tutto era a posto, hai fatto un bel ok dalla panchina, quindi bene mister, che ovviamente anche la vittoria ha sicuramente, come dire, rassicurato ancora di più l'allenatore del Perugia. E quindi ascoltiamo invece Emanuele Filippini, il secondo di mister Diana, che appunto analizza questa vittoria, questa bellissima vittoria nel derby dei suoi ragazzi, dei Grifoni. Ascoltiamo Emanuele Filippini.
1: Sì, abbiamo approcciato molto molto bene la partita, andando comunque in gestione della palla, giocando prevalentemente nella metà campo avversaria, e subivamo qualche ripartenza. I ragazzi sono stati bravi, perché abbiamo chiesto di fare una partita coraggiosa, di personalità, e lo hanno dimostrato anche nel secondo tempo, quando comunque siamo passati in vantaggio, siamo stati bravi a gestirla. Poi negli ultimi minuti chiaramente il Gubbio ha fatto una pressione, però abbiamo subito solo un tiro da fuori area e non abbiamo mai rischiato. Ci è piaciuto molto l'atteggiamento che ha avuto la squadra, perché comunque è questa la linea che devono tenere, perché la Serie C è questa e deve avere sempre un atteggiamento positivo. Era, diciamo, un piccolo test per vedere i ragazzi come reagivano dopo una vittoria importante in casa contro la Reggiana, e lo hanno fatto direi alla grande, meritando la vittoria. Il mister aveva chiesto questo durante la settimana, che la partita con la Reggiana doveva essere un punto di partenza, soprattutto nell'atteggiamento, vincere i contrasti, sia quelli bassi, quelli aerei, gestione della palla, giocare con coraggio, personalità, e ci sono state tutte queste cose, siamo molto contenti. È chiaro che dobbiamo continuare sotto questo punto di vista, e dobbiamo migliorare sotto certi punti di vista, andare sul dettaglio, però per come si... come lavorano i ragazzi durante la settimana, pensiamo che sia la strada giusta per rendere al meglio.

0: La domanda successiva di Emanuele Filippini: se gli infortuni, anche le debacle, anche all'ultimo momento come è successo domenica di Kabashi, che ha avuto un infortunio durante la fase di riscaldamento, abbiano condizionato un po' le scelte tattiche del mister, di Diana. E sentite un po' la risposta di Filippini.
1: Ma no, perché comunque, torno al discorso di prima, i ragazzi si allenano tutti veramente alla grande, sono consapevoli che il mister li tiene tutti sulla corda, sono consapevoli che sono importanti tutti, e quindi non ci ha creato a livello psicologico, e poteva capitare, nulla. Kabashi ha avuto non un risentimento, ma non riusciva a spingere sulle gambe, che gli faceva male i polpacci, quindi ha giocato Carriero e lo ha sostituito alla grande. Stramaccioni è uscito, è entrato Papazov e ha fatto l'assist per il 3-1, e quindi i ragazzi sono sul pezzo durante la settimana e l'hanno dimostrato anche oggi. Anche per Papazov era difficile entrare dopo magari che era stato espulso, invece lo ha fatto bene anche lui. Siamo stati bravi a gestire anche il secondo tempo, anche se guardando bene il dettaglio, alcune situazioni gestibili in maniera facile, ci siamo un po' complicati la vita. Non abbiamo rischiato di prendere gol, però sai, anche una palla che devi gestire a centrocampo, la perdi, dai coraggio agli avversari. Invece ci sono delle situazioni dove una palla gestibile, che è facile, deve essere facile e finisce l'azione. Lì è il dettaglio che con i ragazzi e il mister andiamo a curare durante la settimana.

0: just got no money.
1: E avete sentito bene Emanuele Filippini, che in un certo senso, come dire, ha espresso anche indirettamente il pensiero di Mr. Diana. E la domanda successiva e le altre poi sentiremo che cosa. Emanuele Filippini risponde alla domanda su dove può arrivare a questo punto il Perugia, visto a Gubbio, se sono cambiati i piani. Sentiamo un po' cosa risponde l'allenatore in seconda dei Grifoni.
2: È solo l'ottava giornata, dove può arrivare? Le ricordo che abbiamo fatto 3 sconfitte di fila, quindi è una squadra che secondo noi può fare bene, si può ritagliare un bel pezzo del campionato, e quindi non lo sappiamo. Noi dobbiamo cercare di lavorare settimana per settimana e affrontare le partite con questo atteggiamento. Poi è chiaro che se abbiamo questo atteggiamento ci sarà da divertirsi, ma soprattutto i ragazzi si divertono.

0: thumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.
1: Eh sì, i ragazzi si divertono e non c'è meglio cosa anche nel calcio professionistico di una squadra che si diverte. Questo è stato il pensiero di Emanuele Filippini, abbiamo fatto una sintesi, ovviamente ha detto anche altro, ma abbiamo ascoltato i passaggi più interessanti della conferenza stampa dell'allenatore in seconda del Perugia. E poi è stata la volta di Davide Riccardi, l'autore della prima rete del Perugia. Davide Riccardi che ha raccontato un po' questo derby e sentiamo cosa ha detto in sala stampa.
2: Personalmente questo campo non mi ha parlato bene per via dei due infortuni che ho avuto nelle scorse partite qua. E oggi il mio primo obiettivo era finire la partita, sono serio. Poi, no, a parte scherzi, non sono così tanto scaramantico. Siamo contento che siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, ancora più contento che ho fatto gol oggi e abbiamo dato una grande prova di insomma, abbiamo dato continuità alla vittoria di Reggio, quindi super positivo, super contento, andiamo avanti così. Innanzitutto voglio fare i complimenti a tutti, ma in particolare alla difesa, perché dopo 3 sconfitte sembrava che la colpa era solo dei difensori presi singolarmente, quindi non mi sembrava giusto, perché io penso che le partite si giocano in 11, si vince in 11, 16 quelli che subentrano, insomma, tutti quanti, e si perde in 11. Quindi faccio complimenti a tutti, soprattutto a noi, che comunque ci siamo mangiati, scusate il francesismo, la merda, e quindi molto, molto contento, ti ripeto, 3 sconfitte che purtroppo sono arrivate in una settimana, quindi magari ha dato un po' fastidio soprattutto all'ambiente, però noi ci siamo chiusi, ci siamo detti di continuare a credere nel nostro lavoro, perché solo così penso che si raggiungano i risultati, no? Credere in quello che si fa e andando avanti per la propria strada. Poi a volte gira bene, a volte gira male, dobbiamo prenderci quello che arriva e consapevoli di aver dato il massimo in campo e in allenamento soprattutto.

0: E questo era il pensiero di Davide Riccardi, che in effetti il campo di Gubbio non aveva fino a questo momento portato molto bene, visti gli infortuni occorsi proprio qui per il giocatore, il difensore del Perugia, che ha voluto rimarcare in questa parte finale, cari amici, il fatto che si vince in 11, si perde in 11, e questo fatto che la difesa era stata messa nel banco degli imputati, soprattutto dopo le tre sconfitte consecutive, certamente ha probabilmente provocato anche una reazione d'orgoglio nei difensori perugini, anche perché non è la prima volta che sentiamo in conferenza stampa i difensori, mi pare l'altra volta a Tozzuolo, come dire, spezzare una lancia e più per questa difesa, che in effetti a Gubbio ha funzionato alla perfezione. Ultimo dei grifoni a scendere in sala stampa è stato Luigi Canotto, l'autore della terza rete con un gol, un pallonetto molto bello sul lancio, mi pare, di Papazov. E Luigi Canotto è subentrato nella ripresa, non si è fatto pregare e ha firmato la rete che ha messo il definitivo timbro della vittoria sul derby contro il Gubbio. Ascoltiamo Luigi Canotto ai microfoni in sala stampa.
1: Oggi la cosa importante era portare a casa questo risultato, che ci dà morale, e fa capire che siamo sulla strada giusta. E sicuramente non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo continuare così, ce lo siamo detti a fine partita con tutti quanti, siamo contenti e sono contento sia per essere ritornato al gol, sia per la vittoria. Era, diciamo, un gol che mi sono tolto un po' di giorni, un po' così così, e quindi sono contento e penso già alla prossima partita. La squadra sta crescendo la condizione. E come ha detto il mister, sta cercando di mettere tutti quanti allo stesso piano, e quindi noi giocatori, quando andiamo in campo, dobbiamo dare il nostro, e poi il mister arriverà a fare delle decisioni più avanti, come è giusto che sia. Però devo dire che tutta la squadra sta bene. Ora speriamo di recuperare anche gli altri ragazzi che non stanno benissimo, e io penso che questo gruppo è un gruppo forte. Se si riprendono tutti i giocatori, possiamo veramente giocarci qualcosa di importante quest'anno.

0: poi è stato chiesto a Canotto, Luigi Canotto, l'importanza del giocare bene le palle inattive e anche le sensazioni che lui ha provato andando a segnare proprio sotto la porta dove dietro erano disposti i tifosi del Perugia. Sentiamo cosa ci ha detto in questa penultima dichiarazione di Luigi Canotto, che ricordo appunto per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento di Qui Grifo a Voi Studio, è stato l'autore della terza rete definitiva del Perugia al Barbetti di Gubbio. Ascoltiamo Canotto.
1: Diciamo che in tutte le categorie le palle native sono importanti. Sono importanti chi li calcia, è importantissimo chi sa marcare bene, perché ci sono partite che si sbloccano proprio con le palle native. Ho avuto tanti allenatori dove dicevano: chi c'ho tanti giocatori che sanno battere le palle native giocano sempre. Quindi questo fa capire quando sono importanti le palle native in questa categoria e nelle categorie superiori. Sono anche tante situazioni che si provano anche in allenamento, perché sanno le mie caratteristiche quali sono, e quindi cerco sempre di dargli sempre dei consigli positivi, specialmente ai giovani che ne abbiamo e sono tutti bravi. Sì, sono contento, sotto la curva nostra con i nostri tifosi è sempre qualcosa di bello che mi mancava da quando sono qua, e quindi adesso sto bene e cerco di dare il mio contributo quando gioco e quando sono chiamato in causa.

0: tempo di dare il contributo quando sono chiamato in causa, e in realtà l'ultima domanda cui risponde Canotta è quella proprio del fatto che spesso si trova ad entrare a partita iniziata, come è successo a Gubbio, e se questa cosa gli può fare meno piacere. Sentiamo quello che ha risposto, e questa era l'ultima sua dichiarazione in sala stampa.
1: Un po' mi dà fastidio, però è un fastidio positivo. Purtroppo noi giocatori dobbiamo dare quando siamo chiamati in causa, e come ha detto anche l'allenatore, in queste settimane sta cercando comunque di alzare, diciamo, un po' i giri di tutti quanti i ragazzi a disposizione, e poi alla lunga vediamo il mister cosa sceglierà.
0: Eh sì, vediamo un po' le scelte di mister Diana, ma sicuramente Luigi Canotto fa parte di queste scelte. E ecco, prima di chiudere però la nostra puntata di qui Grifo a voi studio, vorrei farvi ascoltare anche un pezzo della conferenza stampa di Domenico Ricarlo, allenatore del Gubbio, oramai non più allenatore del Gubbio, perché proprio mentre stiamo parlando in settimana è stato esonerato. Al suo posto è rientrata una vecchia conoscenza del calcio rossoblù. Stiamo parlando di Piero Braglia, che anche l'anno scorso era arrivato a Perugia in un momento di crisi ed era durato pochissime giornate e sulla panchina dei Grifoni. E quindi Piero Braglia, che è stato già a Gubbio, deve tornare in un momento non facile, dove domenica prossima la squadra eugubina incontrerà la capolista, la Spezia, quindi una partita sicuramente difficilissima, dove Braglia dovrà essere bravo in questi giorni a disposizione a cercare di cambiare rotta e soprattutto classifica dei rossoblù. Ascoltiamo quindi Domenico Ricarlo, perché in fondo quella del Barbetti di domenica post derby è stata la sua ultima dichiarazione da allenatore del Gubbio.
2: È stato un derby molto equilibrato, diciamo che abbiamo cercato di, almeno all'inizio, di coprire un po' di spazio in più, di far giocare un po' il Perugia, cercare di trovare un po' di gioco attraverso qualche transizione, qualche inserimento. Penso che sia stato un primo tempo molto equilibrato, con due gol su tutte e due sulle palline attive, quindi sia il Perugia che noi abbiamo fatto probabilmente due cose buone, ma anche due errori su queste due situazioni. Nel secondo tempo io sinceramente speravo e pensavo che quando potesse essere i cambi di poter almeno alzare la qualità della squadra, e invece quel secondo gol, l'episodio è stato veramente un nostro errore. Ripeto, un nostro errore, parlo sempre errore singolo, perché da una punizione abbiamo preso un gol veramente evitabilissimo, quindi un errore del singolo giocatore, che però non ha, diciamo, a parte i primi 5 minuti dopo il gol, però poi la squadra ha ricominciato a giocare, ha creato situazioni di gioco, ho provato a cambiare anche modulo a un certo punto per cercare di mettere più attaccanti, ma soprattutto più qualità in campo, che è stata una scelta anche nei cross, che abbiamo fatto qualche cross, qualche inserimento, l'ultimo tiro, l'ultimo passaggio, si può dire, o il cross, però non siamo stati bravi a riequilibrare la partita. E l'episodio anche del rigore, che non sto qui tanto a contestare, però se domenica scorsa abbiamo preso il secondo rigore in quella maniera, oggi il rigore è più netto di quello della settimana scorsa. Però questo non deve essere nessun tipo di, non voglio alibi, gli episodi non ci sono già da favore oggi, è un errore nostro se è costato la partita, perché poi il terzo gol era una palla magari anche leggibile. Al 93esimo avevamo dato tutto, i ragazzi hanno dato tutto, la prestazione e l'atteggiamento è stata giusta oggi. Quindi ai ragazzi mi rimprovero solo l'errore singolo, non rimprovero l'atteggiamento, non rimprovero la prestazione fatta. Oggi vince il Perugia, facciamo complimenti al Perugia, noi dobbiamo prenderci questa sconfitta sempre cercando di migliorare quello che sappiamo fare noi e non guardare gli altri, perché gli episodi fanno la differenza, girano le partite, e gli episodi però bisogna andare a cercarseli, e oggi noi li stiamo pagando a caro prezzo. Calma, tranquillità, calma, io dico a tutti calma, so benissimo che le sconfitte fanno male, ma bisogna essere bravi adesso, squadra, a reagire. Ci dispiace per i tifosi, ci dispiace per la società, ci piace per tutti quelli che sono venuti allo stadio, che è veramente stato un bello spettacolo. Non siamo riusciti a vincere, però almeno l'atteggiamento e la prestazione è stata all'altezza di un derby. Sono qui tranquillamente con voi, so bene cosa oggi si aspettavano tutti i tifosi, cosa aspettava la società, ma anche noi stessi. Allora, ripeto, per quanto riguarda la prestazione e atteggiamento, alla squadra non posso rimproverare nulla, perché comunque l'abbiamo provata a riequilibrare nonostante il 2-1 preso in una maniera veramente ingenua. Ecco, ingenua, che è un errore che paghiamo a caro prezzo. La squadra regge fino alla fine, andiamo a casa con un 3-1 che secondo me non è molto veritiero, però questo è il risultato, ne prendiamo atto. Sul discorso di poter ripartire e rimettere a posto questa squadra, c'è tempo e modo, perché comunque la qualità c'è, i giocatori ci sono, dobbiamo cercare di non perdere ancora giocatori e recuperarne qualcuno, perché oggi veramente, ancora oggi, eravamo un po' in emergenza, ma non voglio parlare di emergenza perché non è corretto nei confronti di quelli che hanno giocato, non è corretto quello che ha giocato, quindi abbiamo un'altra partita ancora di livello alto, che è quella con lo Spezia. Ripartiamo da noi stessi, non possiamo fare altro che solo lavoro, lavoro, lavoro. Questo è il mio pensiero che bisogna fare senza piangerci addosso, senza guardare tutte le cose negative, perché oggi la squadra abbiamo ritrovato quello che non c'era stato a Ravenna, l'abbiamo ritrovato oggi. Quindi avanti così, dalla prestazione all'atteggiamento si riparte e chiaramente cercare di evitare possibilmente questi errori singoli che a ogni partita ci stanno costando i gol, perché se andiamo a vedere tutti i gol, anche presi oggi, sono tutti i gol di errori singoli e non di una, diciamo, di una coralità della squadra avversaria. Ma guarda, sinceramente io penso a lavorare, penso alla mia squadra. Io quando vedo questo atteggiamento qui sono il primo, ok, dopo Ravenna non mi era piaciuto l'atteggiamento della squadra e ce lo siamo detti. Oggi alla squadra non gli posso rimproverare nulla. L'atteggiamento, la prestazione è stata di livello. Bisogna limare gli errori e lì sta a me, allo staff e alla squadra cercare col lavoro di arrivare a quello che è il miglioramento. Quindi io ho piena fiducia nella squadra e in tutti quelli che ci sono qua dentro.
1: Grazie.
2: Lo sappiamo che ci siamo già passati l'anno scorso e ci ripasseremo anche quest'anno. Sappiamo che insieme, compatti e uniti, ne usciremo fuori.

0: insieme ne usciremo fuori, dice Mimmo Di Carlo, ma in realtà non è avuto tempo perché è stato esonerato in settimana e la panchina è stata affidata a Piero Braglia. Ma torniamo al Perugia, perché domenica il Perugia affronta il Vado al Renato Curi, e in una partita sicuramente importante dove si aspettano conferme da questa doppia vittoria interna con la Reggiana e poi quella di domenica nel derby contro il Gubbio. Perugia che sa bene che non è una partita facile, sappiamo bene, cari radioascoltatori, che ogni partita in questo campionato è una storia a sé. Il Vado a 8 punti, sembra una squadra alla portata del grifo, ma in realtà nulla è facile in questo campionato. Quindi l'appuntamento è tutti al Renato Curi domenica per Perugia Vado, io ci vado personalmente, scusate il giro di parole, ovviamente ci sentiremo ovviamente riprendendo le parole dei protagonisti in sala stampa e sperando che sia ancora una giornata positiva per i grifoni, per i colori biancorossi. Qui Grifo a voi studio vi dà l'appuntamento alla prossima puntata. Antonello Tacconi vi saluta, buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web. Si va. Radio Antenna Web ha presentato
1: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio. Programma condotto da Antonello Tacconi.
1: In Serie A. Si va. Si

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i Monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro. In occasione appunto di questo nuovo disco di inediti, l'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
1: Vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie,
1: ah, okay.
2: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
2: Sì, ce l'ho in casa.
1: No,
2: è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile perché avevo un titolo così impegnativo, di grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come domarlo, e finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro. Ed la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello.
2: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti affronti, sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo.
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo. Un momento di rottura del disco. Senso
2: è
1: bello,
2: un momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
1: Non lo sapevo.
2: Si parte tutto da lì.
1: Caspita.
2: 23 maggio è il mio compleanno e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, vi vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
1: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
2: Quella foto mentre loro, e quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo, no?
1: E
2: gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho l'ho messo nel mio nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro mio papà
1: mi sto invitando allora.
2: Sì, sì, sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
1: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
2: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti. È stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile, dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
3: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Intanto, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo, esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro. Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo. E quindi volevo chiederti, forse, non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però
1: No, no, no,
0: quanto è
1: scherzi.
0: tua questa canzone? Quanto è biografica?
1: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero,
0: Sì.
1: ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
0: Sì.
1: anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro, è una
0: Certo.
1: cosa che è più forte di te. Comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no? La
0: Sì.
1: musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera dell'associazione Libera e mi ha detto ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no? E per me la credibilità, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, è la stima, stimarsi, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone. È un allenamento difficile che devi fare ogni giorno. E questa cosa alla fine ci sono riuscito. Ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Ostuni e Carovigno, dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro, scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di cuoio,
0: Sì, che è la canzone che abbiamo citato.
1: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu. Lì, in realtà, io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita. Ma
0: Ho capito
1: parlo di
0: perché mi
1: grandi.
0: hai regalato una lacrima. Hai capito
1: Sì.
0: perché, no? Perché in fondo
1: Sì.
0: mi

0: Mi si sono rivisto tantissimo.
1: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il
0: Sì,
1: 90%,
0: è vero,
1: se
0: è
1: avessi
0: vero.
1: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che
0: Certo.
1: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai.
0: Sì.
1: È un pezzo molto, molto forte. Anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica
0: Certo,
1: e
0: certo,
1: poi
0: certo.
1: magari invece lavora, fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno,
0: È
1: pieno,
0: vero, è
1: pieno di
0: vero.
1: questa. E questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità. È una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio come dico io, di volare con i piedi per terra.
0: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato. Davvero
1: Grazie
0: grazie.
1: a voi. Ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
2: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani.

E questa era il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: e bentrovati ad Accadeva Che. Io sono Anna Solle. Oggi ci lasciamo accompagnare da canzoni che raccontano la vita delle sue tante sfumature, la leggerezza dell'estate, le scelte che cambiano il nostro cammino, gli amori che restano e quelli che insegnano qualcosa. Un viaggio tra emozioni, ricordi e nuove prospettive. E quindi iniziamo.
1: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.
0: Ed iniziamo con un brano che mescola energia, leggerezza e voglia di divertirsi. Gabbani porta l'estate in musica con un ritmo contagioso e un'atmosfera spensierata che invita a lasciarsi andare. Ci ascoltiamo Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Un inno alla ricerca della felicità nelle piccole cose. Mengoni racconta il desiderio di vivere pienamente, senza rincorrere a modelli imposti dagli altri. Ci ascoltiamo Buona Vita.
1: Lascia che il

Una fotografia delle giornate semplici e autentiche, quelle in cui il tempo sembra rallentare e lascia spazio ai rapporti umani, ai pensieri più sinceri. Ci ascoltiamo

0: tipo la domenica.
1: Ogni canzone è un tuo ricordo che rivive nel tuo cuore. Ad Accadeva Che, la bella musica italiana.
2: E abbiamo ascoltato Saif con Buona Domenica. Ed ora Gatto Matto di Roberto Angelini, ironico e creativo come spesso accade nelle produzioni di Angelini. Questo brano gioca con immagini e metafore che raccontano libertà e originalità.

0: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.
1: E prima di annunciarvi il prossimo brano, vi ricordo l'email dove potete scrivere accadevache@produzioniradiofoniche.it. Ed ora un reggae italiano dal sapore estivo, una canzone che profuma di mare, vacanze, momenti da condividere senza troppe preoccupazioni. Ci ascoltiamo Sotto i raggi del sole, Brusco.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Stai ascoltando Accadeva Che, programma ideato e condotto da Anna Sol.
3: E visto che ci sto, vi ricordo anche il mio sito www.accadevache.it. Ed ora una delle ballate più intense di Annalisa, un invito a guardare oltre le difficoltà e a cercare una luce anche nei momenti più complicati. Annalisa con Una finestra tra le stelle.

0: ed ora un'interpretazione intensa di un testo che parla di rinascita. Dietro il titolo si nasconde il racconto di un nuovo inizio e della forza di ricominciare. Ci ascoltiamo Tiziano Ferro con La fine.
1: E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un

0: migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Stai ascoltando Accadeva Che, programma ideato e condotto da Anna Sol.
2: E un saluto e un ringraziamento agli amici che sono collegati su Mixcloud ora per la nostra diretta. E a loro voglio dedicare Niente da dare, Levante. Levante affronta il tema dell'autenticità nei rapporti umani con il suo stile diretto e poetico che invita a riflettere sulle aspettative reciproche.

0: Ogni canzone è un tuo ricordo che rivive nel tuo cuore. Ad Accadeva che, la bella musica italiana.
1: Ed ora una grande, Patti Pravo, con Cieli immensi. Con questo brano la Patti racconta il desiderio di libertà e la capacità di guardare lontano, oltre i limiti e le paure quotidiane.

0: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.
1: Ed ora un duo, Emma e Recomi. Un dialogo musicale che parla di fragilità e sentimenti, due mondi artistici diversi che si incontrano per raccontare la complessità delle relazioni. Ci ascoltiamo Vacci Piano.

0: stai ascoltando Accadeva Che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Il romanticismo malinconico di Tommaso Paradiso emerge in una canzone che parla di dubbi, occasioni perse e delle difficoltà di lasciarsi andare. Ci ascoltiamo Magari No.

piano, tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

0: Stai ascoltando Accadeva che, programma ideato e condotto da Anna Sul.
1: Ed ora ci ascoltiamo Disincanto di Madame. Madame osserva la realtà con lucidità e sensibilità, raccontando la crescita personale a quel momento in cui si smette di idealizzare ciò che ci circonda.

0: Ogni canzone è un tuo ricordo che rivive nel tuo cuore. Ad Accadeva Che, la bella musica italiana.
1: E si chiude qui il nostro viaggio di oggi tra storie, emozioni e canzoni che hanno saputo raccontare sogni, cambiamenti e piccoli frammenti di vita quotidiana. Da Anna Sol e da Accadeva Che è tutto. Grazie per aver condiviso con noi questo percorso musicale. Alla prossima puntata e come sempre buona musica a tutti. E non ci scordiamo, baci baci e fate i bravi!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Siete sintonizzati su Antenna Web con il programma di Enrico Squarci di Luce. Gesù, che è la luce del mondo, vi propone ora questo Vangelo che proclameremo domenica prossima, 28ª domenica del tempo ordinario. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, versetti 1-14. In quel tempo, Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi a propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Il linguaggio semitico del primo secolo era paradossale e la comunicazione era usualmente a forti tinte per mezzo di contrasti netti. Questo è il linguaggio del Vangelo. Chi non accetta di misurarsi con i paradossi non può intendere il linguaggio di Gesù di Nazareth, che è un semita. Nel Vangelo che abbiamo ora proclamato, abbiamo questo modo di esprimersi che va da un estremo all'altro con grande rapidità e senza vie di mezzo. È la storia di un invito a nozze, ossia della chiamata a qualcosa di bello, allettante. Ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma l'invito a questo banchetto trova delle risposte amare, violente, cattive. Addirittura alcuni prendono i servi, li insultano e li uccidono. Intendono l'invito del re come un'aggressione a cui reagire, da cui difendersi. Perché mai? Diciamo che oggi non è impossibile offrire la bellezza e ottenere reazioni dure, sarcastiche, fredde, oppositive. È un vecchio dubbio seminato nel cuore dell'uomo. Il sospetto nei confronti di Dio e del bene, che siano solo inganno o perdite di tempo, utopie che distraggono dalle cose che veramente contano. La vita, quella seria, di cosa è fatta? Cosa è più convincente di un appello alla gioia? Il testo parla del proprio campo e dei propri affari. Quella è la roba a cui bisogna pensare, il proprio guadagno, il proprio andazzo, il proprio assetto. Questo conta. Così, se Dio ci invita a una festa, questo lo percepiamo come un disturbo. La gioia diventa una perdita di tempo. Proiettando il nostro utilitarismo in Dio, intendiamo i suoi inviti come trappole e Dio viene consegnato alla categoria dell'oneroso, del pesante, del tedioso. Noi percepiamo il rapporto con Dio e la sua volontà come un vuoto di libido, un'apnea rispetto alle cose veramente importanti, i nostri affari. Invece è l'invito alla gioia. Ma qual è il risultato? Che questi signori finiscono per lavorare piuttosto che godersi una festa di nozze. Non sembra una scelta così furba. Eppure tale è la stupidità dell'uomo che preferisce continuare a macinare il grano amaro della propria ansia e della catena dei propri problemi piuttosto che abbandonarsi all'amore del padre. Poi c'è l'enigma del pover'uomo che entra nelle nozze senza abito nuziale. Bisogna sapere che all'ingresso veniva donata una veste apposita e se ne deduce che quest'uomo ha rifiutato quella veste. Ma, al di là di questo, appare chiaro che non si può entrare nella gioia di Dio senza cambiare abito.
Non si può accedere alla festa di Dio pensando di mantenere il vestito vecchio dei propri giri sballati, delle proprie fissazioni inutili. C'è un abito nuovo da prendere. Il padrone dice: «Come osi non cambiare abito quando stai con me? Come puoi continuare ad avere l'abito del lutto quando ti ho chiamato alla gioia, della lamentela quando ti ho chiamato all'allegria, della rivendicazione quando ti ho chiamato all'amore? Esci dai fatti tuoi, entra in quelli di Dio, che sono una festa». Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

squarci di luce, chiude qui il suo sipario e il vostro carissimo speaker Enrico vi dà appuntamento domenica prossima con Insieme Festeggiando Dio alle ore 12. Vi aspetto tutti puntuali. Salve, brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

Ciao, sono Gio Sole. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao, ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: una nuova stagione del Suono dei Ricordi, però questa volta si chiamerà in una maniera leggermente diversa.
1: Il Suono dei Ricordi Remix.
0: Esatto, principessa, perché in questa stagione ci concentreremo sull'ascolto dei remix più belli anni 80 e 90, Sava Sandir.
1: Uff, si dice Sava Sandir.
0: Vabbè, comunque si dica, possiamo partire con la nuova, nuovissima sigla che Luca ci agevolerà.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Comincia la buona dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
1: In versione remix.
0: This is the sound of memories with the night jay.

0: sigla, NJ, è stupenda. Ci siamo superati.
1: Solo il meglio per i nostri ascoltatori.
0: E questa volta parla anche di me.
1: Beh, perché siamo in due a condurre. Benvenuti nel suono dei ricordi remix dalla principessa
0: e dal vostro NJ.
1: Come vi anticipavo, in questa stagione ci occuperemo di remix. La sezione anni 90 ne conterrà alcuni, mentre quella anni 80 li conterrà quasi tutti.
0: Ma NJ, perché alcuni e quasi?
1: Perché abbiamo scelto di dare enfasi a quelli veramente belli. Di remix ce ne sono tanti, però alcuni forse è meglio lasciarli un po' da parte.
0: Perché noi proponiamo solo la buona dance come non l'avete mai sentita
1: finora.
0: Come iniziamo?
1: Abbiamo già in sottofondo Rob Hubbard, la versione Back to the Root Remix di Commando.

0: mancare il cappella anche in questa versione del suono dei ricordi remix?
1: Certo che no, principessa, perché li presenti tu?
0: Perché ho il coprivato, il copyright che mi permette di presentarli. Cappella, cappella, cappella, cappella, cappella, sì. Cappella.
1: Riesci anche a dire il titolo della canzone?
0: Move on, babe, live in Tokyo Dome 1994.
1: Versione davvero particolare, praticamente un super remix.
0: E per trovare dei remix interessanti ci siamo votati ai santi. E fa anche rima. Abbiamo scomodato persino Santo Stefano. Sant'Etienne.
1: Il titolo del brano è He's on the Phone.

0: Questo era l'indiscusso successo di Rosalía, Everybody's Free, nella versione remix del 2016 di Florian Kempers, che l'ha chiamata Asino Remix. E a proposito di chiamare, scrivete alla nostra infoline
1: 342 31 33 7 8 1.
0: Ma
1: 342 31 33 7 8 1.
0: Possiamo sentirla in italiano?
1: 342 31 33 7 8 1. Raggiungibile attraverso un semplice SMS o WhatsApp.
0: Intanto ci ascoltiamo Mauro Picotto e la sua bellissima Comodo di Carl 8, Andrea Monta, Extended Mix del 2022. Seguirà Deep Swing con il brano famosissimo In the Music di 26, che lo ha remixato.

tre brani, diconsi tre brani ascoltati senza interruzione, uno più bello dell'altro in una versione particolare, molto particolare perché remixata. Questo è il succo del suono dei Ricordi Remix, ciò che sarà tutta la stagione. La maggior parte dei pezzi che ascolterete saranno remixati e attualizzati con i suoni contemporanei che state ascoltando. A proposito, cosa state ascoltando? Fast, che

0: Welcome to the sound of memories remixes.
1: Il suono dei ricordi.
2: Siete appena entrati nella seconda parte del suono dei ricordi remix. In questa sezione potrete ascoltare la dance anni 80 come non l'avete mai sentita eppure remixata. Inizieremo con i Erasure Chorus Xmas 24 Remix e per proseguire con Peter Richards Walking in the Neon DMX Remix.
1: Se volete ascoltare un remix particolare scrivete alla nostra infoline 342 3133 781.

Interpretazioni che rendono particolari e nuovi questi pezzi che ormai hanno più di 40 anni. Abbiamo ascoltato Erasure e Peter Richards e ora ci aspettano Ice House e Duran Duran, rispettivamente con Hey Little Girl DMX Remix e Hold Back the Rain nella versione multiside remix di Matt One, uno dei remixer che farà parte di tutta la stagione del Suono dei Ricordi Remix, come altri tipo DMX, Paul Harwood, tutti quelli che hanno dato qualcosa alla dance anni 80 e 90 in modo da renderla attuale il più possibile, perché come ho detto prima sono pezzi di almeno 40 anni eppure sembra che siano stati prodotti l'altro ieri, come per esempio questa Hey Little Girl.

Duran Duran, bellissima questa Hold Back the Rain. E adesso ci aspettano altri due pezzi remixati, poi ce ne saranno altri due, dopodiché basta. Tornerete alla vostra normalità e rimpiangerete subito il suono dei ricordi remix. Credete che stia scherzando? Beh, provate ad ascoltare Earth, Wind and Fire in questa versione di Boogie Wonderland e poi Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, Moreno J Remix.

0: Tutto a posto, principessa?
1: È che questa canzone mi fa impazzire.
0: Posso capirlo, ma aspetta ad esaltarti con il brano che abbiamo in sottofondo. Dead or Alive, Dua Lipa, Martin One, remixati da Paolo Monti in questo mashup di You Spin Me Round.

0: Questa era l'ultima traccia che conclude la prima puntata del Suono dei Ricordi Remix. Vi è piaciuta? Vi è piaciuto ascoltare delle canzoni che già conoscevate in una versione assolutamente inedita, come questo brano di Chaka Khan, I Feel For You, remixato magistralmente da DJ Paul Harwood, una delle certezze di questa stagione, ma un'altra certezza è la nostra principessa,
1: che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo carico di remix.
0: Esatto.
1: Ciao dalla principessa.
0: E dal vostro Night J.
2: This was the sound of memories remixes. R-E-M-I-X-E-S. Now it's time to power off.
1: Powering off. 342-3133-781.
0: Questa è la nostra infoline.